How wonderful life is.

dell'altro. I've got a feeling.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: Eccoci di nuovo negli anni 60 con le classifiche del passato qui in onda su Radio 60 70 80 tutti i giorni a partire dalle 12.30 sino alla sera inoltrata. Avete la possibilità di ascoltare i nostri appuntamenti e avere così continui aggiornamenti su quello che succedeva a così tanta distanza di tempo, proprio nello stesso periodo in cui ci stiamo parlando. Siamo infatti nella prima settimana del mese di giugno del 1966, siamo in piena epoca beat. Qui in Italia c'erano i Beatles al numero uno con Michel, quindi Gianni Morandi con la fisarmonica alla seconda posizione e Adamo con Amo alla posizione numero 3. Al 4 una delle canzoni che ascoltiamo molto di frequente di Nancy Sinatra, These Boots Are Made for Walking. Dicevo, piena epoca beat, e una delle nostre artiste più acclamate in quel periodo è Caterina Caselli. Caterina Caselli che era in Hit Parade alla posizione numero 10 con questa canzone che andiamo ad ascoltare immediatamente, L'Uomo d'Oro.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

Vi ricordo, siamo nel 1966 e la band che andiamo a sentire subito, altra protagonista della nostra hit parade, è un gruppo inglese che ha trovato casa qui da noi e diventiamo la loro seconda patria musicale. Si fanno notare con i primi loro concerti da Teddy Reno e poi succede quello che vi racconterò più tardi. Adesso preferisco farvi ascoltare il pezzo "Che colpa abbiamo noi".

0: sono stati dei grandi protagonisti in Italia durante gli anni 60, ci arrivano più o meno nel 1964 quando devono esibirsi a Torino dopo i primi percorsi di carriera che hanno sviluppato in Inghilterra e poi anche ad Amburgo, un po' seguendo le orme dei più famosi Beatles, e arrivano in Italia grazie ad un concerto che Colin Hicks, che era un cantante che aveva una piccola notorietà grazie a un disco che era stato pubblicato in quel periodo, e per appunto tenere questo concerto hanno bisogno di un gruppo di appoggio, ed ecco quindi che vengono scritturati per fare da supporto al concerto torinese. Succede poi che Colin Hicks quella sera perde la voce, e quindi per non perdere gli appuntamenti fissati e per non perdere soprattutto lo spettacolo, si esibiscono al suo posto e quindi presentano il loro repertorio, di pezzi e di cover, e ottengono un grande successo al punto che cominciarono ad organizzare delle serate autonomamente. Vengono notati da Teddy Reno, li scrittura per fare da accompagnamento ai concerti di Rita Pavone, e da lì comincia la grande carriera italiana dei Rocks di Shel Shapiro. Noi ci risentiamo tra un'ora circa, andiamo a recuperare un altro paio di canzoni per i prossimi appuntamenti, e come sempre vi esorto a rimanere all'ascolto di Radio 607080. Ciao!
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più. 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest, in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove IR fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Studio 607080 stiamo mixando 30 anni di successi.
1: You think so, huh?

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Eppure son simpatico.

0: Le classifiche del passato riaprono la parentesi sugli anni 70. Bentornati all'ascolto dell'appuntamento con le pareti di tanto tempo fa, condotto come sempre da Bruno Righetti qui dai canali di Radio 60 70 80. Siamo nel primo la prima settimana del mese di giugno del 1976 e aveva cominciato a prendere spazio sul mercato anche il genere disco made in Europe. Qui si parla di Germania, siamo insieme da un gruppo completamente femminile, tra i primi che nacquero in quel periodo. Si chiamano Silver Convention, pubblicano un disco che fa il giro di mezzo mondo, che si chiama Fly Robin Fly, e naturalmente transita anche dalla nostra Hit Parade, un Hit Parade che aveva al primo posto Lucio Battisti con Ancora Tu, Afrik Simone di Ramai al punto numero 2 e Gli Occhi di Tua Madre di Sandro Giacobbe al numero 3. Andiamo subito ad ascoltarci le Silver Convention con Fly Robin Fly.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

il giro di basso, una cosa straordinariamente importante, capace di identificare le canzoni, e molti grandi successi li si ricordano proprio per questo strumento, come è accaduto in questo caso con le Silver Convention di Fly, Robin Fly, un bel giro di basso messo bene in risalto e fu successo un po' in tutta Europa. Nello stesso periodo troviamo in classifica un gruppo svedese, questa volta quindi dalla Germania alla Svezia, avevano già ottenuto il loro grande successo con Waterloo e pubblicano il loro terzo lavoro che si intitola ABBA, solo che anziché scegliere una canzone come quella che adesso andiamo ad ascoltare, che poi naturalmente è finita in classifica, usano per il loro lancio So Long e I Do, I Do, I Do, che purtroppo non replicano il successo atteso, e le prime Cassandre cominciarono già a dichiarare la loro fama in declino, ma parlarono troppo presto, perché poi arrivò questo disco e fu un'esplosione in tutto il mondo. Pensate che due artisti come John Lennon e Pete Townshend le giudicano tra i loro pezzi preferiti. SOS, gli ABBA.

0: Beh, qui siamo di fronte a numeri da circo davanti a questo disco, perché fu secondo in Italia, numero uno in Germania Ovest, sesto in Inghilterra, primo in Australia, primo in Belgio, primo in Nuova Zelanda, Sudafrica e Costa Rica. Insomma, mezzo mondo conquistato, e poi sarebbe stato soltanto il ritorno con altre produzioni ad avere tutte le conferme del talento che questo gruppo sapeva esprimere. Chiude l'appuntamento con il 1976, vi lasciamo all'ascolto della programmazione sempre così ricca e interessante di Radio 60 70 80, e noi ci ritroveremo qui puntualmente tra un'ora. Ciao.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

La musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati all'ascolto del notiziario di cultura e spettacolo. Musei e parchi archeologici statali di tutto il paese aperti gratuitamente in via eccezionale oggi per festeggiare l'80° anniversario della Repubblica Italiana. Ad annunciarlo il Ministero della Cultura, che spiega: vogliamo celebrare la Repubblica e i valori di coesione nazionale, mettendo al centro il nostro patrimonio culturale, uno dei caratteri distintivi dell'Italia. E sono tanti gli appuntamenti che celebrano la nascita della Repubblica nei palazzi istituzionali, a partire dal Quirinale, che vede il clou di un fitto calendario questa sera. Nell'evento i volti della Repubblica, 80 anni dal referendum, in piazza del Quirinale. Una novantina di comuni italiani, di cui 23 capoluoghi, hanno predisposto dei maxi schermi nelle piazze per seguire l'iniziativa, che sarà comunque trasmessa in diretta su Rai 1. Convocati sul palco della storia Paola Cortellesi, Carlo Verdone, Luca Zingaretti, Miriam Leone e Francesco Pannofino. Nella proposta musicale spiccano Gianni Morandi, Claudio Baglioni, Annalisa, Giuliano San Giorgi e il jazz di Paolo Fresu e Danilo Rea. Orgoglio sportivo con Babbe Vio e Federica Brignone, insieme ad Alessandro Del Piero e Beppe Bergomi. Finale con l'icona della danza e dello spettacolo italiano, Roberto Bolle. Intanto il 2 giugno apre le porte anche di Montecitorio, del complesso di Vicolo Valdina, con mostre ad hoc. Sulla facciata di Montecitorio sarà proiettato il tricolore fino a mezzanotte, su quella di Palazzo Chigi un videomapping con i simboli della Repubblica. Il notiziario di cultura e spettacolo termina qui. Buon ascolto.
3: Disciplina e rispetto delle regole, anche se non scritte. La nuova e giovane Italia di Silvio Baldini si prepara al debutto nelle due sfide amichevoli della settimana che precede il mondiale americano. Noi non ci siamo, ovviamente, ma la nostra nazionale riparte puntando al futuro. Tra i 24 convocati nati tra il 2004 e il 2008, eccezion fatta per capitan Donnarumma, anche Samuele Inacio, figlio d'arte e astro nascente del Borussia Dortmund, con cui ha già timbrato 7 volte il cartellino in Bundesliga, segnando anche un gol.
4: Era il mio sogno più grande, perché ovviamente sono passati tanti campioni da qua, anch'io vorrei portare in alto questa maglia, anche se lo è già, e vincere un mondiale con l'Italia.
3: Sognare sì, ma tenendo bassa la testa, come gli ha insegnato suo padre, PA, ex attaccante tra le altre di Napoli e Atalanta.
4: Il consiglio più grande che mi ha dato è quello di non accontentarmi mai, anche quando le cose stanno andando bene, di pensare che devo ancora prendermi tutto.

0: e soprattutto di essere, prima che calciatore, una bella persona.
1: Domani il primo test contro il Lussemburgo, domenica la Grecia. Una buona giornata da Lorenzo Villanetti.
2: Radio 607080 by Studio Più.
3: La radio di 30 anni di successi.
2: 607080 by Studio Più. È la radio che piace a noi. A

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Once upon a time,
1: c'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato.
3: C'era una volta Hit Parade.
2: In questi giorni, qualche anno fa.
4: Gli anni 60, 70, 80 sono il nostro marchio di fabbrica, sono il repertorio così vasto da cui noi attingiamo tutti i giorni e costruiamo il nostro palinsesto, quindi non troverete mai pezzi né del 59 né del 90, quindi è proprio una prerogativa essenziale quella di trasmettere canzoni da questi 30 anni. All'interno di questi 30 anni si sono mosse le varie hit parade e noi le andiamo a pescare a seconda del periodo per potervi riproporre le canzoni che si sono messe davvero all'attenzione del grande pubblico sia in Italia che anche un po' nel resto del mondo quando si vanno a toccare i lidi americani. Ma nell'appuntamento di oggi rimaniamo a casa nostra, anche perché è una hit parade ricchissima di star internazionali. Al primo posto c'era Madonna con Live to Tell, quindi al terzo una magia di George Michael dal titolo A Different Corner e al quarto Kiss in the Pink. Kiss in the Pink sono un gruppo che abbiamo già sentito nei blocchi recenti, lo ascoltiamo subito e poi ci torniamo con qualcosa di più da raccontare su

Sono inglesi, non hanno una vita lunghissima, però quando pubblicano il loro album Certain Things Are Likely e soprattutto questo singolo One Step conquistano veramente mezza Europa. E non potevamo mancare noi all'appello. Sicuramente avrete notato i vocalizzi di una ragazza che si chiama Scarlett Von Bollemann e che poi sarà protagonista di un brano insieme a Scialpi, un cantante, un idolo italiano per quei tempi, e che con il pezzo Pregherei ha raggiunto una ottima popolarità anche qui da noi. Dopo Kiss in the Pink, un altro pezzo che invece ha avuto successo solo da noi è stata scoperta da Claudio Cecchetto. Lei arriva in Italia come comparsa in un paio di film a tu per tu insieme ad una giovanissima Moana Pozzi e a Johnny Dorelli, quindi anche con Allenatore del Pallone, presente anche in Domani mi sposo, un film con Jerry Calà ed Isabella Ferrari. Lì viene notata da Claudio Cecchetto e poi la storia è quella che l'ha portata in Hit Parade con questa Run to Me.

0: pezzo era già stato registrato un anno prima da tale Ray Foster, ma non ottenne grande visibilità. Invece, attraverso la produzione di Claudio Cecchetto, Run to Me di Tracy Spencer è arrivata a scalzare addirittura Madonna dalla nostra hit parade. Si chiude qui l'appuntamento con il 1986. E noi ci ritroveremo tra un'ora circa per il consueto cambio di decade. A tutti quanti buon ascolto. Ricordatevi che scaricando l'app di Radio Studio Più potete trovare il link che vi porta direttamente sulle note di Radio 60 70 80. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Eliminare gli PFAS, sostanze chimiche praticamente indistruttibili presenti in molti prodotti di uso quotidiano e altamente inquinanti, è una sfida che vede impegnati gli scienziati di tutto il mondo. Ora una soluzione arriva dai ricercatori dell'Istituto delle Scienze di Tokyo, che avrebbero trovato una soluzione per rimuovere questi pericolosi agenti tossici dall'acqua. Si tratta di un sofisticato sistema di filtraggio e assorbimento che avrebbe fatto registrare delle performance eccezionali nei test di laboratorio. Alla fine del primo ciclo di sperimentazione, infatti, grazie al nuovo metodo, era stato eliminato il 99% degli PFAS. I progressi delle nanotecnologie potrebbero recare un contributo significativo alla protezione delle aree costiere, soprattutto in caso di fuoriuscita di sostanze inquinanti. A sostenere questa tesi è un gruppo di ricerca statunitense in un articolo pubblicato su Environmental Science Nano. Gli esperti, che hanno riassunto i risultati provenienti da un gran numero di studi sull'argomento, consigliano ai colleghi di scendere in campo per verificare la validità delle ipotesi di ricerca. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
2: Bentrovati all'ascolto delle notizie di Scienza e Finanza. I rapporti tra le autorità cinesi e la comunità cripto attraversano una fase critica segnata dall'emergere di un atteggiamento di crescente intransigenza politica nei confronti del progetto DeFi. A questo

lunga saga si aggiunge ora un altro episodio. L'exchange BKX, che negli ultimi tempi si è distinto per il dinamismo, è finito nel mirino dell'ente di vigilanza del dragone, con l'accusa di favorire il gioco d'azzardo attraverso le attività di trading. Una simile decisione rende inefficaci tutti i tentativi di mediazione che erano stati in precedenza esperiti. Enel sbarca nel Web 3. Alla conquista di nuovi mercati. Ad affiancare l'azienda in questa nuova avventura è Algorand, che metterà a disposizione la sua blockchain. Al centro della partnership lo sviluppo di una piattaforma che i consumatori potranno utilizzare per l'acquisto di quote virtuali di alcuni impianti che producono energia da fonti rinnovabili. Oltre ad ampliare i margini di manovra del produttore, una simile politica aziendale ha l'obiettivo di avvicinare un numero crescente di investitori al processo di transizione ecologica. Ed è tutto, presto con nuovi aggiornamenti di FinTech.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'Italia celebra gli 80 anni della Repubblica. I festeggiamenti culmineranno con la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali e il sorvolo delle frecce tricolore. Diverse le iniziative. In occasione della festa della Repubblica è importante ricordare che deve prevalere la forza della legge e non la prepotenza delle armi, ha ammonito ieri il capo dello Stato ricevendo al Quirinale il corpo diplomatico, esprimendo poi forte preoccupazione per i conflitti in Medio Oriente, da Gaza al Libano, all'Iran. Sentiamo le parole di Mattarella.
2: Il ripudio della guerra per regolare vertenze internazionali, irreversibile cambio di prospettiva rispetto al fascismo e la scelta di condividere sovranità con altri popoli in condizione di parità. Possiamo decidere infatti di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise. Alimentare giacimenti di rancore, di odio, spinge infatti soltanto sulla strada della guerra e dei conflitti perpetui.
1: Un massiccio attacco russo con droni e missili ha colpito nella notte diverse città dell'Ucraina e la capitale Kiev, almeno 9 i morti, una 60 i feriti. I danni si registrano in 7 distretti del paese con estesi incendi e blackout. Sotto attacco anche la regione di Kharkiv, dove si contano 10 feriti, tra cui un bambino. Sul fronte opposto un raid delle forze ucraine ha bersagliato la regione russa di Kursk, almeno un morto. La guerra in Medio Oriente, sono ancora una volta incerti i contorni degli ultimi contatti tra Washington e Tel Aviv. Sia Israele che Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi e l'accordo con l'Iran per estendere la tregua potrebbe avvenire la prossima settimana, fa sapere Trump, dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu e successivamente con intermediari di Hezbollah. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata poco dopo la mezzanotte a largo della Calabria, sulla costa tirrenica di Amantea, nel Cosentino. Il sisma, che è stato avvertito anche nel resto del sud Italia, ha avuto epicentro a 250 km di profondità in mare. Dai primi riscontri, fa sapere la Protezione Civile, non risultano danni. Chiudiamo con il tennis. Grande Italia al Roland Garros. Per la prima volta nella storia ci sono 3 azzurri ai quarti di finale di uno slam. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
3: Grazie a tutti. Sembrava di essere in Italia a un certo punto.
4: È notte fonda quando un esausto Matteo Arnaldi completa.

0: Completa la giornata perfetta delle racchette azzurre. Dopo una battaglia di 5 ore e mezza vince al quinto set in rimonta con lo statunitense Tiafo e vola ai quarti, come fatto prima di lui da Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. Per la prima volta nella storia ci sono tre italiani ai quarti di uno slam. Il primo a centrarli Flavio Cobolli, che dopo 3-3-0 di fila perde un set contro lo statunitense Svaida, battuto 3-1.
1: La preoccupazione di se vado al quinto perdo, no, non ce l'ho mai avuta. Sarei stato pronto comunque a lottare ancora.
0: Decisivo l'atteggiamento mentale anche per Matteo Berrettini, che liquida in 3 set il giustiziere di Sinner, Juan Manuel Cerundolo.
2: Nella mia testa ero già pronto per andare a vincere la partita al quarto. Bisogna rimettersi a lavorare e continuare a fare le cose giuste.
0: Ai quarti domani il derby Berrettini-Arnaldi. Cobolli trova oggi Aliassim, oggi i primi due quarti Hodar Zverev e Mensik Fonseca.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest, in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove IR fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Radio 60-70-80. Simple phrases. A fare kilo kilo. A kilo shem shem. A un mamma smile. Abbassa basso bari. Non abbassa mai le braghe. Solo per pisci. Andiamo avanti. Allora, facciamoci seri, ragazzi, perché questo è un programma serio. Lo diciamo perché magari qualcuno si è messo in ascolto in frequenza in questo momento. Ricordiamo chi siamo. Siamo Andrea Cataulo Show insieme a Ugo Palmisano e Achille Ferrari. Tre persone serie, serissime. Allora, e uno tra l'altro ha scritto, aspetta, l'ho perso, mannaggia, Ciccione Zanzarone, questo qua. Ciao Andrea,
1: sai che parlano delle zanzare, ho appurato la verità, ho visto la zanzara maschio.
2: Andrea, mi manchi quando imitavi uomini e donne, ma quando? Chi si ricorda?
3: È Aziz, Andrea.
2: Ah, vabbè, ok, andiamo avanti. Cos'hai detto te? Non parlare mentre sto parlando, dai fastidio, dai.
1: No, non stavi parlando, stavi cercando. E hai letto zanzarone?
2: Sì.
1: Nel leggere zanzarone ho visto la zanzara maschio.
2: Achille è l'unico che non viene succhiato dalle zanzare, perché hanno paura delle malattie, cioè non è come succhiare un gin tonic, è uguale, non è. Achille lavora in radio grazie alle assunzioni obbligatorie, sì. Vorrei chiedere alla zanzara che mi ha succhiato stanotte quando mi dà gli esami del sangue. Perché ti vedi che ha succhiato. Adesso puoi parlare.
1: No, ho visto sulla tendina.
2: Ugo ha ragione. Sono solo le femmine che succhiano, che pungono. Di zanzara, non fate cose. Dimmi, adesso puoi parlare.
1: Lì sulla tendina?
2: Sì.
1: C'è una zanzara maschio.
2: Ah, l'hai riconosciuta perché piscia in piedi.
1: Perché effettivamente.
2: Dai, levati che ti voglio menare, levati.
1: No, ascoltami, effettivamente è grande, più grande di dimensione, però lo noti anche nel viso.
2: Sì.
3: Quale viso?
2: C'ha il viso. C'ha il viso, ma che stai a dire? Lascialo parlare, sfogati. Oh. La mamma ogni tanto mi dice lascialo sfogare. È come la sabbia nelle vongole, va spurgato. Dimmi.
1: Nella zanzara femminile.
2: Nella zanzara femminile. Questo è italiano secondo te?
1: Scienza.
2: Parliamo la lingua.
1: Parole scientifiche.
2: Dai, andiamo avanti.
1: La femmina.
2: Ah, c'è il mio amico frate che si è fratturato un braccio.
3: Mamma mia, ti prego.
2: No, lo saluto. Ciao Mario, ciao. Oggi sei fratturato. Dimmi.
1: Chissà questo fratturato quando.
2: Ha scritto sei un cretino, cavolo. Lo so, amico mio, lo so. Dimmi.
1: Chissà.
2: Guarda che bello andare in giro con un amico frate. No, è bello perché le donne ti guardano anche con un fare diverso. Anzi, se stasera vuoi uscire, ti vesti da frate, io me vesto da Robin Hood. Secondo me non stavo, cioè, potrebbe essere tu te vesti da serpe,
3: da serpe.
2: E serpente, sì. Parli come serpente, ma che fate? È calato nella parte.
3: Andrea, c'è il blocco corto.
2: E chi se ne frega, però è rotto i maroni. Dai. Allora, facciamo così: ci andiamo a prendere un sushi e torniamo.
3: Va bene, okay.
2: Sushi alle 8:10 non è male, ragazzi. Un bel nigiri.
4: Andrea.
5: Tavolo
4: Show su Studio Più.
5: La mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
6: Non ci resta che ridere
0: su Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80.
1: Ciao Andrea, ieri ho fatto aspetta il sesto figlio, mia moglie, sesto figlio. O sei miliardario, sei scemo, cioè non c'è un'altra spiegazione, cioè mi viene male solo a pensare, io ce n'ho una, ragazzi, mi basta, mi avanza, ragazzi, alla grande. Ma sei figli, ragazzi, cioè sono sei cartelle esattoriali, cioè non alcuni pompieri inglesi rischiarono, io non so, riesco a leggere, eppure è scritto anche in grande. Cioè, ho sempre avuto questo problema della lettura fin da ragazzino, vuol dire che non so posto, io non so accento, no? Ma fin da ragazzino ero un po' dislessico, un po' balbettavo, un po' macello. Cioè,
2: avevi altro?
1: Sono un po' migliorato, ma leggermente. Poi no, col dolce vita riesco a leggere bene.
2: Ma senza che c'entra?
1: Non lo so, forse perché mi stringe c'entra la gola. Non lo so, forse prima di morire leggerò bene, che ne so. Le ultime parole le dirò benissimo. Dai, dici l'ultima cosa, andatevene tutti a fuoco, capito? Ne uscirà proprio. Alcuni pompieri inglesi, il pompiere inglese, sai com'è vestito il pompiere inglese, no?
2: Beh sì, ha la casacca rossa, con il caschetto nero, l'elmo nero, la luce.
1: L'elmo che va in guerra.
2: Non si chiama l'elmo.
1: Ma quale elmo? Il caschetto.
2: Il casco
1: sì, da nava. Alcuni pompieri inglesi, comunque non è arancione.
2: Come no?
1: Ma no, il pompiere
2: inglese. Di che colore?
1: Ma che ne so, non lo so, però non può essere. Sai che la polizia è in vari paesi è vestita in modo diverso, no?
2: Ma sono neri.
1: Ma che neri?
2: La polizia americana è vestita di nero.
1: L'americana, quelli italiani?
2: Quelli italiani, i carabinieri di nero, la polizia di grigio e blu. La finanza grigia.
1: Vabbè, lascia stare, non.
2: Questi sono i colori!
1: Sai chi comanda di più tra i carabinieri e la polizia?
2: Non lo so, non lo voglio.
1: I carabinieri.
2: Come i carabinieri?
1: Sì. Se per esempio arriva un ladro, no, a casa tua, tu chiami, arriva la polizia e poi arrivano i carabinieri. Se il poliziotto ha arrestato il ladro, il carabinieri dice lo prendo io, comandano loro, eh?
2: Ah, non lo sapevo.
1: Ah, non lo sapevo,
2: no,
1: io.
2: Non lo sapevo.
1: Vedi? Adesso li guarderemo anche con più. Magari ha detto una cavolata, però me l'hanno raccontata così, io la racconto così come me l'hanno raccontata. Vabbè, comunque, ragazzi, ciao Pepo, te voglio bene.
2: Chi è?
1: È quello che mi ha raccontato sta cosa.
2: Chi è?
1: È un mio amico. Allora, alcuni pompieri inglesi, non so come sono vestiti, comunque sono. C'è la foto, cioè hanno la casacca come quelli che fanno le multe, quelli ausiliari, quelli mortaggi, quelli che non sanno che. Quelli che non hanno un ruolo nella vita, quelli non hanno. Non,
2: dai.
1: Quelli lì, io gli voglio. Voglio bene a tutti, ma l'ausiliario. No, allora sei infame, sei come un corvo, sei un corvo, cioè della serie veramente, cioè non è, sei un poliziotto, sei un carabinieri, sei un vigile, no, e allora che vuoi da me? Cioè sta casacca, come si chiama?
2: La pettorina.
1: Ma quale pettorina? Fluo, come si chiama? La casacca fluo, sei fosforescente, mi fate schiacciare meglio di notte, vai sulla statale, vai con sta casacca, che te piamo tutti, finché non sbalzi fuori dall'autostrada, che ne so,
2: dai.
1: In un altro paese, ma io non lo so, ma perché dove vai con sto blocchetto? Dove vai la mattina? Ma sta a casa, stai a casa, fai le multe nel tuo quartiere, stai lì e fai le multe, così la gente te mena, fai le multe a quelli del tuo condominio, ma vedi se fai le multe lì sotto il tuo condominio, e poi sono stato io, ti smontano casa. Alcuni pompieri inglesi rischiarono di morire per salvare dei maialini da un incendio. Pensate, l'amore per gli animali in questo caso, no? Cioè, hanno rischiato addirittura la morte per salvare dei maialini da un incendio. Sei mesi dopo il proprietario della fattoria gli mandò dei salami fatti con quei maiali per ringraziarli. Cioè, questa è veramente, questo è il senso della vita, questo è il vero senso della vita. Fa tristezza. Però quando gliel'ha scritto, gli ha scritto proprio: oh, grazie che avete salvato i maiali. Guarda.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. 2 giugno, festa della Repubblica, che oggi compie 80 anni. Questa mattina il presidente Mattarella depone una corona d'alloro al milite ignoto presso l'altare della patria. I festeggiamenti culminano con la tradizionale parata militare ai fori imperiali e il sorvolo delle frecce tricolore. Tante le iniziative, allestiti maxi schermi in una novantina di comuni italiani per seguire i volti della Repubblica 80 anni dal referendum. L'iniziativa che si svolgerà questa sera in piazza del Quirinale alla presenza del presidente Mattarella e delle più alte cariche dello Stato. In occasione della festa della Repubblica serve ricordare che deve prevalere la forza della legge e non la prepotenza delle armi, il monito ieri del capo dello Stato ricevendo al Quirinale il corpo diplomatico ed esprimendo poi forte preoccupazione per i conflitti in Medio Oriente, da Gaza al Libano all'Iran. Almeno 11 morti e 115 feriti, il bilancio ancora provvisorio del massiccio attacco russo lanciato nella notte su diverse città ucraine, inclusa Kiev. Sotto attacco anche Dnipro, dove si contano 6 morti e 33 feriti, tra cui anche alcuni bambini. In migliaia hanno utilizzato le stazioni sotterranee della metro come rifugio. Medio Oriente, Israele ed Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi, lo ha annunciato ieri Donald Trump dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu. Ma la tensione resta altissima, nuovi bombardamenti dell'IDF stamani nel sud del Libano. Paura ma nessun danno per la forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 nella zona della costa della Calabria nord-occidentale nel Cosentino poco dopo la mezzanotte. Il sisma ha 250 km di profondità. A lavoro la protezione civile, ricognizione dei vigili del fuoco per valutare eventuali danni soprattutto nella zona del Tirreno Cosentino. Tennis, ci sarà sicuramente un italiano in semifinale al Roland Garros. Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi si sfideranno infatti nei quarti dopo aver eliminato rispettivamente Cerundolo e Tiafo, a completare lo storico tris azzurro Cobolli che dopo aver battuto Svaida contenderà ad Auger Aliassime un posto in semifinale. Ed è tutto, a più tardi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Aspetta, mi sta chiamando un 75, chi sarà? Boh.
3: Non è che il volo, cioè quella del di Lufthansa, può essere?
2: E pronto Lufthansa?
4: Buongiorno, scartavetratori di Wallera!
2: Chi era? Non riesco a dirlo, ragazzi.
5: Scartavetratori!
2: Scartavetratori! Che fai? Stai giocando con la fioda in un negozio di specchi, dai!
5: Devi scomporre le parole.
2: Questo che numero è adesso? Ah, questa è la mamma! Questa è la mamma?
5: E quella della Ligna.
2: Quella, ragazzi, della Ligna. Cioè, sto a capire più niente. Questo 90 chi è adesso?
5: Non lo so, 90.
2: Ma. È pronto?
6: Sì, buongiorno, sono Walter Massa. Dovete.
2: No, ragazzi. No, allora. Quando io faccio i numeri, dovete ricordarvi il numero.
5: E ma infatti.
2: Così, se chiamano, io so che è quello.
5: Ma infatti.
2: Ma voi non vi ricordate niente.
5: Ma fratello,
2: che servite voi?
3: Ma io sono di qua.
2: Ma tu, mai in un freezer gelati. Le metti dentro. Quando la gente infila la mano, tu gli blocchi la mano. Cioè, sono l'uomo del freezer. Sono capito? Sono il mostro del freezer. E tu te metti dentro un cartone e fai il calippo, mortacci vostri.
5: Hanno girato il numero della mamma, quella della Legna, quella che vende legna.
3: Della Legna.
2: Quella che vende legna.
5: Quella che vende legna.
2: E qual è il numero?
5: E guarda, se vai qua sotto, scorri.
2: Scorro sotto. Dove?
5: Scorri, vedi qua sotto, si può scendere.
2: Sta calmo, ti prendo a pugni. Ah, ok. 339, suggerisci. 5, vai. 5.
5: Gnè.
2: Vedi un numero, cretino.
5: Vende
2: la legna. Ma dove la vende sta legna?
5: Nel suo negozio.
2: Dove la devo portare la legna io?
5: Da ardere.
2: La legna da ardere.
7: Pronto?
2: Pronto, chiamo per ordinare la legna, signora.
7: Sì.
2: Sì. Allora, ulivo, ce l'ha l'ulivo?
7: Io non tengo l'ulivo.
2: Che rovere?
3: Il rovere.
7: Io tengo rovere, sì, tarpano e cerro.
2: Non ho capito, tartaro?
7: Tarpano e cerro, ma al cerro sarebbe il rovere, che dici tu?
2: Il rovere. Rovere, ce l'ha il rovere? Il cerro, sì. Il cerume, ce l'ha il cerume,
3: ma
2: non
3: capisco. Il cerume, cosa?
7: Sì.
2: C'ha il cerume?
3: Ma cosa?
2: Non sente, urlo più forte?
3: Ma cosa?
7: Aspetti, eh?
2: Sì. Pronto! Ce l'ho il nome!
7: Ma chi è lei?
2: Ma ha detto di urlare, signora, non sente!
3: Ma cosa?
2: Lei mi ha detto, c'ho il cerume, urli forte!
7: No, non c'ho il cerume!
2: Lei c'ha il cerume? Mi sente?
7: Ma chi è?
2: Volevo ordinare la legna!
7: Prego, quanto te ne serve?
2: Non ce la faccio. È tuo figlio che ti ha fatto uno scherzo, amore.
7: Immaginavo.
2: Io. Comunque non ce l'hai il cerume, vero?
7: No, tolto tutto.
2: Ok. Saluta tuo figlio che ti sta sentendo. Salutalo.
7: Ciao Filippo.
2: Ciao amore, un bacio. Ciao. Adesso lei si starà domandando, ma chi erano questi scemi che mi hanno chiamato? Chi si scemi?
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

Ogni ora si apre con i grandi mixati. Grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Ah, mi devi dare la supposta, mi devi ridare la supposta, Ugo.
3: E l'ho già usata.
2: Quella di plastica, Ugo. Agrigento hanno asfaltato, senti qua, Agrigento, allora non sono tutti così, in Sicilia. Ad Agrigento hanno asfaltato i tombini, forse è vecchia sta notizia, me l'hanno mandata, non so come mai oggi, però hanno asfaltato i tombini, sai, i tombini quelli de ferro, no? Quelli per strada che tu quando passi sulla macchina, con la macchina sopra, senti tu.
3: Sì.
2: Bello, a me piace, io faccio avanti e indietro, avanti e indietro.
3: Mi piace.
2: Poi c'è una vecchia con la batteria, si mette lì. Un altro vecchio con lo sax.
3: Un complesso
2: di strada. Ad Agrigento hanno asfaltato i tombini e ora li stanno cercando con il metal detector. Sono dei geni, sono dei geni, ragazzi. Tombin Rider.
3: Ma chi?
2: Tombin Rider. Comunque c'è anche scritto IT ha abbandonato il gruppo.
3: Certo.
2: Ringraziamo Alex e Barbara, grandi Barbara Iannone e Alex Floridia.
3: Ma chi sono?
2: Sono gli autori delle battute. Occhio al dosso. Ah, un operaio, scusa. Basta, siete veramente cattivi. Cadavano! Io ti voglio! Sembra una minaccia, sembra. Comunque mi rendo conto perché vi ascolto, siamo una bella famiglia, sì, una bella famiglia di disagiati, che bello. È vero. Uno ha scritto solo Chalice. Che vuol dire?
3: Che forse se ne hai bisogno.
2: Ah, io? No, per il momento no, però. Comunque se me le regali sono pasticche, no?
3: Certo.
2: Uno scatolone.
3: Uno scatolone.
2: Lo metto in cantina, tanto non è che scade, no.

0: qualcuno.
1: Ma no, ma che brutta persona che sei, oh. Cavolo,
2: mamma. Andrea,
3: a tavolo.
2: Show
4: su Studio Più.
5: Non ci resta che ridere
6: su Radio 60 70 80.

0: ridere su Radio 60 70 80.
1: Allora, ancora buongiorno, che rimane sempre a Andrea Catavolo e siamo con Palmisano. Ricordiamo che venerdì invece siamo, anzi giovedì siamo a...
2: a Marmirolo, alla festa del risotto.
1: Allora, Marmirolo in provincia di Mantova, giovedì sera siamo a Marmirolo in provincia di Mantova alla festa del risotto. Giovedì sera siamo a Marmirolo in provincia di Mantova alla festa del risotto. Dove? Giovedì sera siamo a Marmirolo alla festa del riso a Mantova. Marmirolo. Provincia di Mantova. A che ora inizia il tutto, diciamo?
2: Alle 22 inizia lo spettacolo, quindi venite lì per le 21:30. Insomma, tanto la gente sarà già lì che mangia il riso, quindi alle 8 venite lì.
1: È agitato oggi, agitato, un po' nervoso, anche un po' triste, ragazzi.
2: Alle 8? Cioè, la gente verrà prima perché c'è da mangiare.
1: Ti rifaccio la domanda. Tu fai finta che fino adesso hai dormito, ok? Ok. Ti svegli adesso e ti faccio: Ugo, a che inizi il tutto a Marmirolo, provincia di Mantova, per la festa del riso?
2: Alle 7 aprono gli stand. Alle 7 aprono.
1: Ok, perfetto.
2: Alle 7 aprono gli stand.
1: Bravo. Ma in che senso aprono lo stand?
2: Lo stand da mangiare.
1: Ah, lo stand da mangiare.
2: Da mangiare, noi saremo nella zona esterna, nell'area feste.
1: Area feste.
2: Che si trova dietro il Rossetto, così mi hanno detto di dire.
1: Il
2: Rossetto. Rossetto. È il centro commerciale.
1: Sì.
2: E noi saremo fuori, il palco è all'esterno, quindi vi aspettiamo. Inizio dello spettacolo, ore 22.
1: Giovedì questo.
2: Questo giovedì.
1: Questo giovedì. Giovedì 5.
2: Dove? A Marmirolo.
1: Giovedì
2: 4.
1: A 4.
2: Il 5 siamo a Bellaria.
1: Il 5, venerdì 5, siamo a Bellaria. Dove? A Bellaria. Il 5. Il 5, venerdì 5, siamo a Bellaria, provincia di Rimini. Quando? Giovedì 5?
2: No.
1: No, venerdì 5. Allora, giovedì 5 siamo a Marmirolo.
2: Giovedì 4.
1: Giovedì 4. Ma però siamo a 2-5, che è più facile.
2: Ma come?
1: No, giovedì 5, venerdì 5, non si può fare. No,
2: non si può.
1: Non si può fare. Allora, giovedì 4 siamo a Marmirolo, provincia di Mantova, per la festa del riso. Mentre il 5, che è venerdì, siamo a Bellaria, in provincia di
2: Rimini.
1: Lì lo spettacolo inizia molto prima, alle 9. Va bene, allora, le cose abbiamo detto, quelle che dobbiamo dire, abbiamo detto, bah, possiamo anche andare a casa, voglio dire.
2: Certo.
1: E faccio un bel ponte. Un bel pontino, un pontino. Un mezzo ponte, mezzo ponte.
2: Mezzo ponte cosa?
1: Va bene, portate il costume da Marmirolo. È balneare. Non ho capito. Ah, Marmirolo.
2: Ah,
1: portate il costume a Marmirolo. Perché balneare, capito?
2: Beh, certo.
1: Oh, ok, allora dillo. Questa è una sfida. Da fratello, oggi zero traffico. Come fa Achille a essere in ritardo? Vabbè, Achille è parte con ritardo, cioè è proprio insito in lui. Cadavolo, tu sei un genio, ti ho visto per la prima volta a teatro, sei veramente, io non ridevo così da quando ero pischello, da quando ero pischello. Si vede che da pischello ha riso, poi non ha riso più, voglio dire, cioè può succedere. Vuoi salutare anche un'altra cosa che dice: io sono andato a vedere un sacco di comici e non ho mai riso, no, mi facevano addirittura innervosire.
2: Addirittura.
1: Conte, ho riso, Catavolo, grazie della bellissima serata. Vabbè, che vi devo dire? Questi complimenti fanno piacere, ragazzi. Nonostante il vento.
2: Il vento
1: caldo. Il vento caldo dell'estate, però adesso è arrivato il fresco. È arrivato il fresco. E questo fresco ce lo portiamo per tutta la settimana. Ci voleva una settimana di fresco. Già si lamenta la gente, no,
2: No,
1: mi ha sporcato la macchina, cioè ha piovuto sabbia, questa arriva dall'Africa, io sono razzista,
2: Ma che razzista,
1: non voglio neanche la sabbia dall'Africa io. Chi sta meglio di voi? Lavorate 2 ore al mattino e poi non fate niente, tua sorella non facciamo niente, cioè, ma ti sembra normale dire una frase del genere a uno che non ha voglia di fare niente come me? Cioè non allora sì, allora io poi mi invento i lavori, chiaramente mi invento i lavori, che non è che posso fare solo questo, no, mi inventerei, io ho tutto il corpo ammaccato. Mi rendo conto che sono anziano perché ho già il corpo tutto macerato, come si dice?
2: Ma che macerato?
1: C'ho le macchie. Una volta ti veniva il livido, la nonna ci sputava sopra, 20 secondi il livido spariva. Oggi ti fai un livido, basta, quello lì ti accompagni per tutta la vita, cioè fino a quando muori quel livido sta là, cioè non, forse perché non c'è più la nonna che ti sputa, non lo so. Devono sanificare, santificare, non sanificare, devono santificare la saliva delle nonne. Che bello, che bello, che in effetti è vero, no? se a una donna piace qualcosa di te, vuol dire che gli piace, insomma, è come si dice, quando uno prende un'infatuazione, è infatuata di te. Se invece a una donna gli piacciono più cose di te, magari è innamorata. Se invece a una donna piace tutto di te, è tua nonna.
2: Ma chi?
1: È tua nonna. Alla nonna, per la nonna tu sei Dio. Se scende Dio mentre lei è in chiesa, praticante, si è fatta tutti i percorsi quelli di Međugorje, tutti i percorsi benessere.
2: Quali benessere?
1: No, per esempio, se lei è in chiesa e il prete è lì che... Andate in pace. E la nonna, qua sto io, mi piace stare qua, non devo fare niente a casa, fa anche più fresco.
2: Certo.
1: Se mentre c'è la messa che lei così quella scende Dio, per esempio, no, eccomi, sono il Signore. E sai che ti facevo più bello? Mio nipote è molto più bello. È vero, è vero. Sì. Per la nonna tu sei Dio, sei una roba meravigliosa. Ma io vedevo anche quelli un po' mischiati, un po' strani, un po' come te, no? Erano un po', diciamo. Per tua nonna eri il massimo. Cioè, Raul Bova era una fetecchia al tuo confronto. Eri il più intelligente, il più bravo. E le nonne ce l'hanno portate via troppo presto. Devono farcele andare avanti, almeno accompagnarci fino alla vecchiaia, almeno, no?
2: Certo.
1: Fino a... Perché quando hai un momento di sconforto, un momento di debolezza, come ce l'hai tu stamattina, no? Che sei triste. Tu facevi una chiamata alla nonna, ehi, bello di nonna, che c'è? Sì, bello che sei! Al telefono diceva, che bello che ti vedo bene stamattina. Ma sei bellissimo, mamma mia, sei forte, intelligente, ma troppo intelligente sei. E tu partivi la mattinata, bom bom bom, era una botta di cocaina, era una botta di Red Bull. E vabbè, è andata così, ragazzi. Dobbiamo ricostruire il mondo, ridisegnarlo un pochino meglio, perché l'hanno fatto male. Va bene, Fletcher, allora andiamo, ragazzi, andiamo. Buongiorno, ben trovati. Vai.
3: Non ci resta che ridere
0: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80
2: siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ok Salute e Benessere.
4: È martedì 2 giugno, buona giornata da Francesco Bianco, l'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Sappiamo che il contatto umano ha numerosi benefici per il nostro benessere, che vanno dal rilascio di ossitocina, che è un ormone importante per il nostro benessere psicologico, alla riduzione dello stress. Tuttavia, un gesto comune come una stretta di mano o un abbraccio può essere percepito come una minaccia per chi soffre di afefobia. Questa condizione rientra tra le fobie specifiche caratterizzate da una paura o ansia marcata verso un oggetto o una determinata situazione. Rispetto a chi può semplicemente non gradire essere toccato, comporta reazioni eccessive e difficili da controllare, che possono interferire in modo significativo sulla nostra vita quotidiana, compromettendo le relazioni interpersonali e la sfera intima. Il sintomo principale dell'afefobia è la paura intensa del contatto fisico, che può verificarsi qualora la persona venga toccata o anche quando tema che ciò possa accadere. Tra i sintomi più comuni ci sono tachicardia e palpitazioni, aumento della sudorazione, tremori, nausea, vertigini, ipervigilanza, sensazioni di ansia o attacchi di panico. L'afefobia può manifestarsi in diverse modalità e gradi. In alcuni casi la fobia è generalizzata e riguarda qualsiasi contatto fisico, mentre in altri è più selettiva, con una maggiore tolleranza del contatto con alcune persone di riferimento. Chi ne soffre può inoltre sviluppare comportamenti di evitamento verso situazioni in cui si rischia di essere toccati, come eventi o luoghi affollati, aumentando il rischio di isolamento sociale. Secondo il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, una fobia specifica come questa si diagnostica quando vi è una paura o ansia marcata nei confronti di un oggetto o di una situazione specifica. L'oggetto o la situazione fobica provoca quasi sempre paura o ansia immediate. La situazione temuta viene attivamente evitata o supportata con intensa paura o ansia. La paura o l'ansia sono sproporzionate rispetto al pericolo reale, come per altre

0: caso al contatto fisico e riducendo gradualmente la risposta di paura. Un elemento centrale del trattamento è la terapia espositiva, in cui si è accompagnati a confrontarsi in modo progressivo e controllato con la situazione temuta. Durante il percorso possono essere utilizzate anche tecniche di rilassamento e respirazione che aiutino a gestire l'ansia. E con questo è tutto, grazie per essere stati con noi.
1: Non ci resta che
2: Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Voi siete il mio sorriso, ma tutti questi complimenti stamattina come mai? Cioè non è mai insultateci che ci piace di più.
3: Chiedo scusa Andrea.
2: Sì, che è successo?
3: Volevo chiederti, ma a Terracina è vero che hanno tutti gli occhi piccolini?
2: Ma oh, che carino, ho fatto la battuta. Sì, però tu non puoi non arrivarci, eh. Dai, sono semplici, sono banali.
4: Terracina?
2: Dai.
4: Terracina.
5: Sì, ma lei è un cinese? Ma
2: no, è andato, è andato,
5: è andato via.
2: Oh. Ieri sera sono andato a mangiare, c'era a fianco a me un tavolo di cinesi. I cinesi a una certa età diventano come i cani pechinesi. Quelli col muso schiacciato, ci hai fatto caso? Non gli si arriccia la faccia. Io non capivo dov'era la bocca. Tutti arricciati erano in faccia, erano tutti. Capito? La parte dietro no, la parte dietro è bella liscia, no? La parte della zucca della testa, non perdono i capelli. Ci pettino in avanti, tutto in avanti, anche la pelle va tutto in avanti. Non si capiva niente. Uno Sharpei sembrava. Come si chiama? Lo Sharpei.
3: Lo Sharpei.
2: Il cane con le pieghe. Dai, lascia stare.
5: Cadavo
2: di Ugo di smettere di farsi i selfie. Non ho capito.
3: Ma è un po' che non mi faccio selfie, ragazzi. L'ultima foto sarà messa a marzo.
2: Ma anche perché dopo una certa età non so più selfie, ma so foto per le lapidi. Quindi voglio dire che non è. Io posso dire non smetterei, insomma.

0: Non, ma io tanto la foto non l'avrò.
1: Perché se tu la posti dici dove è morto veramente? ma da quando? Ma quando è successo? Non puoi più postare foto così. Dimmi!
2: No, prima!
1: Mamma, che fastidioso! No, prima. Ma perché ti metti così? Ti c'hai le angurie sotto le braccia.
3: Non mica me si mette così.
0: Non sai perché si mette così, per adeguarsi le gambe.
1: È vero. No. È vero, tu dovresti andare sempre in giro così. Così le gambe sembrano meno storte, capito? Dimmi, no, genio della lampada, dimmi, sì.
2: Hai parlato di Cina?
1: Sì.
2: E mi è venuto venire in mente un aneddoto di ieri, sì, ieri mattina.
1: Un aneddoto.
2: Sono andato in questo negozio di cinesi.
1: Ma grosso. Ci stanno scrivendo Emanuele Ravetti. Chi era Emanuele Ravetti? Su Facebook.
3: Chi è?
1: Ciao, salutiamo.
3: No, ma quello è il mio profilo, sarà sicuramente salutando me.
1: Ah, ok, sul tuo profilo. Vai. Dimmi.
2: Mattina.
1: Franco Lava, dimmi.
0: Ma chi è?
1: La lava è inarrestabile. Cioè, non la puoi fermare. Con cosa la fermi la lava? No, la blocco. Bruciato, c'ho io il camion, la blocco. La lava non si blocca con niente, non, prova tu a metterti davanti alla lava, sì, è impossibile, capisci? Tu sei come la lava, inarrestabile.
2: Eh beh, guarda che da un certo punto di vista può essere un complimento,
1: Parla dei cinesi! ma sei anche un disastro, sei un disastro della natura, capito? Sei un disastro naturale, come si dice? Andiamo avanti!
2: Però guarda chi di notte c'ho perché.
1: Oh, sapete cosa ha detto Giuseppe Lavia? E voi mi chiederete chi è Giuseppe Lavia?
3: Io lo so chi è.
1: Ah, lo sai chi è?
3: È un poeta?
1: È un poeta?
3: Credo, non lo so.
1: Non lo so, ha detto che comunque.
3: Ma scusa, chi è?
1: Non lo so, manco io. Non lo so neanche io. Tu lo sai chi è?
2: No.
1: È come se dicessi Franco Zacca.
3: Ah no, ho sbagliato. Gabriele Lavia è un regista. Questo non so chi sia.
1: Sarà il fratello, cugino, insomma. Vabbè, comunque. Il denaro non può comprare la felicità, ma il denaro non può comprare la felicità, dice lui. Ma il denaro può comprare uno yacht con le. Tu hai mai visto uno yacht senza. Di solito se tu vedi uno yacht, cosa c'è sopra? Chi c'è sopra? C'è sempre un vecchio rimbambito,
2: capitano,
1: brutto. Non è detto che sia il capitano magari è figo, che guida, che è pagato. Però il proprietario dello yacht solitamente non è figo, bello, giovane, abbronzato, no, quelli sono gli invitati. Ma di solito il proprietario dello yacht è un balordo vecchio. Vabbè,
0: vecchio.
1: I soldi li ha fatti rubando, sicuramente non è che li ha fatti così onestamente. Quindi è un vecchio balordo che tutto è pieno di circondato, capito? Vabbè, non ci sono le castagne, ma non c'è il fuoco acceso, non ci sono le macchine con le portelle aperte, però ci sono quelle. E lui dice: il denaro non può comprare la felicità, ma il denaro può comprare uno yacht con le puntini puntini. E non ho mai visto nessuno essere triste su uno yacht con le. È giusto. Cioè, il ragionamento non è male. Cioè, bravo Giuseppe, complimenti. È incredibile, però non puoi fare il presepe vivente, mi dispiace. Dopo sta frase non. Prendiamo un altro Giuseppe, non ti offendere, ma non. Vabbè, si è presentato male, voglio dire. Dimmi, genio della lampada.
2: Dicevo che ieri, in questo negozio di cinesi grossi.
1: Ancora questi cinesi, e basta!
2: Cioè, sembra strano, però ho dato l'input.
1: A chi?
2: A questo cinese, al gestore, presumo che sia. Non so se è il proprietario o è il gestore. Al responsabile.
1: Un mio amico mi ha detto: ma Achille è proprio così? Perché t'ha visto a teatro, no? È proprio così? O recita una parte? No, è nato così. Ha detto: sei un genio. Ha detto: sei geniale. Dimmi.
2: E niente, praticamente mi avvicino a questo cinese perché sto cercando una cosa. Stavo cercando che cosa stavo cercando? Praticamente una sorta di ombrellino, qualcosa ventosa da mettere in macchina per coprire il mio cellulare quando lo utilizzo come navigatore, perché sennò altrimenti ci sbatte il sole, lo va a surriscaldare, è una cosa che faccia ombra. Niente, cerco e non trovo niente, sicché vado a vedere su internet e vedo che hanno creato questa sorta di ombrellino a ventosa da applicare al telefono. Allora mi avvicino al cinese responsabile.
1: Dura molto questo racconto.
2: No, poco. E gli faccio: scusami, ma questo non c'è questo. Vabbè, lui intanto mentre mi parla si stacca un pelo No, si stacca dei peli dalla faccia, non lo so perché.
3: Ma non hanno i peli cinesi.
1: Guarda. Ma infatti i peli non c'hanno cinesi. I cinesi non c'hanno né peli né barba. Non...
2: C'aveva
1: quattro peli.
2: Sai quei peli della barba, no? Vicino, molto in alto, vicino allo zigomo.
1: Allora, non sono peli della barba, sono peli dello zigomo.
3: Peli dello zigomo.
2: Ma era molto scuro, era molto.
1: Ma che c'entra? Non vuol dire niente. Tu c'hai la barba marrone, cosa vuol dire? Non sono peli per la barba, allora.
2: Sì, però allora sul volto abbiamo certo una leggera peluria.
1: Ma come fai a essere così deficiente? Fammi capire.
2: Sei tutti uguali.
1: Ma il pelo che c'hai sulla fronte non è un pelo della barba, è un pelo della fronte.
2: Però
1: se c'è un pelo sulla chiappa non è un pelo della barba.
2: Certo,
1: a meno che non frequenti gente strana.
2: Sì, ma dove c'è lo zigomo?
1: Andiamo avanti.
2: Dove c'è lo zigomo?
1: Sì.
2: Ok. Lo zigomo è qui, fratello.
1: Sì, ma la barba è qua. La barba è qua, lo zigomo è qua. Zigomo,
2: no,
1: barba.
2: Però guarda che.
1: Zigomo, barba.
2: Sì, però
1: barba,
2: guarda.
1: Zigomo. Sì. Lo facciamo per la replica. Barba, zigomo.
2: Sì, ma tu ti fai la barba.
1: Sì.
2: Ma tu altrimenti potresti avere la barba a questa altezza qui.
1: Sì, ma cosa vuoi dire? Cosa vuoi dire?
2: Che quindi lui si è strappato un.
1: Oh. Possiamo dirlo un'altra volta.
2: Insomma, in poche parole, se troverete dei cinesi l'ombrellino a Ventosa, piccolo mignon da poter applicare al telefono, è grazie a me.
3: Ma la storia qual è?
1: Ma qual è la storia? Non ho capito.
2: Perché ti spiego, perché hai parlato di cinesi e mi sono trovato da un cinese.
3: No, è ripartito dall'inizio!
2: La storia
1: qual è la storia?
2: Stavo cercando un ombrellino, una cosa.
1: Ma l'ombrello per il telefonino stavi cercando, veramente?
2: Da mettere in macchina, perché il telefonino.
1: Ah, perché sennò prende il sole.
2: E certo, perché
1: prende
2: quando
1: il caldo.
2: Quando lo utilizzo come navigatore,
1: sì,
2: prende, ci sbatte il sole. Allora, una cosa che faccia ombra.
1: Prendine due di ombrellini, uno per il telefonino, uno per il cervello. Te lo metti sulla testa, perché secondo me quello è già andato, è già in forma liquida. Mamma ragazzi.
3: Andrea, comunque è una soluzione per Achille. Achille è sempre.
1: Uno scrive se siamo in diretta. No, è una replica. È una replica. È una replica. È una replica. Si capisce che è una replica.
3: Achille, è facile. Mentre tieni il telefono lì, col poggia telefono, tu accendi, visto che fa caldo, l'aria condizionata. Tanto tu lo appoggi sicuro dove c'è la gratina, da dove esce l'aria batte contro il telefono e te lo tiene fresco, basta, è finito, senza ombrellini, senza niente.
2: No, io il telefonino non lo appoggio.
3: Ma tu ce l'hai condizionato.
4: Buongiorno a tutti, sono Luciano Onder, medicina 33, neanche il nome mi ricordavo. Oggi parliamo dell'aria sui telefonini. Abbiamo un esperto di aria, il signor Ugo Palmisano, che ci parlerà di dove appoggiare il telefonino quando siete in macchina e fa caldo.
1: Io posso andare via, tanto vi lascio così esilaranti e sbrillanti, anche sbrillantanti, vi lascio così belli, freschi, belli, dai, dimmi.
2: No, perché poi lui
1: fatemi un po' di tatuaggi, almeno coprite un po' di difetti, dai ragazzi, anche dentro, fatti il tatuaggio dentro il cervello. Dice, ma come mai parli così? C'ho un tatuaggio pazzesco nel cervello, ma non lo posso vedere. No, dentro.
2: Questo cinese qua,
1: sì,
2: mi ha guardato
1: ancora, si è tolto i peli e poi se l'ha venduto sto ombrellino, no,
2: mi ha guardato
1: e ti ha detto non te lo meriti,
2: mi ha detto mi fa non ce l'ho questo, mi fa fammi vedere.
1: Allora, perché tu c'avevi la foto del...
2: Gli ho fatto vedere, gli ho detto questo.
1: Ma
2: qua,
1: ma dove l'hai trovata la foto dell'ombrellino?
2: Ho detto lì al momento l'ho cercata su internet.
1: Ah, su internet.
2: Perché io pensavo di trovare qualcosa. Non ho visto niente.
1: Come la lente di ingrandimento, no? Quando tu scrivevi da bambino per allungarti il pistolino e ti arrivava la lente di ingrandimento. È la stessa cosa a te, no? Ti hanno coglionato, ma non ti preoccupare.
2: No, e allora fammi vedere se magari comunque esiste veramente. Vado a vedere su internet e su alcuni siti fanno vedere che c'è, che esiste.
1: Sì. Dobbiamo andare in pubblicità cinese.
2: E mi fa. Questo mai visto, prima mai visto. Allora lui.
1: Se l'è comprato anche lui.
2: Aspetta un minuto. Fatto foto.
1: Fa,
2: io cerco, poi io do. Quindi è per dire. Cioè che comunque se troverete.
1: Pensa a un mondo fatto così, ragazzi. Fatto cioè di foto e basta. Cioè. Capito? In futuro, tu l'hai mai visto il film quello The Water Worser?
3: Chi?
1: Con come si chiama? Kevin Costner. Quello che
3: Water Wars.
1: Water Wars. Waterworld. Dove lui rimane col catamarano, figo, tutto figo col catamarano, e praticamente è sparito tutto il mondo, sparito tutto, e si combatte per un pezzo di terra, ma anche in un barattolo, un pezzo di terra o una piantina da sniffare, che non è marijuana, però si è perso tutto, no? Anche le foto, si fanno le foto costano un sacco di soldi, no? Pensa un vedi, perché i cinesi sono avanti? Perché loro fanno le foto a tutto, perché quando sparirà il tutto, loro avranno le foto e tu dovrai comprare i campioni da lui, gli album di foto. La nonna era così, i deficienti erano come Achille, e via dicendo, capito? I peli dello zigomo, tutto, fanno qualsiasi cosa.
5: Andrea, a tavolo, show su Studio Più.
6: Non ci resta che ridere
7: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80 France and I wanna kiss a friend.
2: Ma tu sei Glenn Station?
3: Chi è?
2: Sei Glenn Station?
4: Glenn Station.
2: Glenn Station.
4: Chi è? Non.
2: Sai chi è Glenn Station? No,
4: sì.
2: È il peggior autore di Hollywood. è quello che ha vinto il premio come peggior attore di Hollywood. Sì, non protagonista, tra l'altro. Cioè, è incredibile, incredibile. Va bene. Allora, ringraziamo le persone. Grazie. Domani ci sarà la replica. Domani ci sarà la replica. Ci sarà la replica domani.
3: No.
2: Ci sarà la replica domani. Ci sarà una battuta. La replica domani ci sarà. Andiamo avanti, ragazzi. Ma perché non mi fermate?
3: Perché pensavo che era avanti.
2: L'abbiamo capita. Non l'hai capita la battuta? Fa niente, non ti preoccupare.
5: Ah, già è vero la replica.
6: Dai che sei veramente Glenn Station.
2: Ma non ho capito bene. Dove siete giovedì prossimo? Non è giovedì prossimo. Questo giovedì 4 siamo a Marmirolo per la festa del riso. Venite a sorridere con la festa del riso. Vi aspettiamo alle 7. Se magna il risotto e poi c'è Ugo che fa il suo solito stripper.
3: Lo stripper.
2: Achille non c'è perché deve andare a chiudere un locale. E io poi intervengo anch'io che faccio. Vabbè, insomma, Devo seminare. Il giorno dopo, venerdì, invece, siamo al completo. Venerdì sera. Vai in replica. Venerdì sera. Questo venerdì siamo a Bellaria, in provincia di Rimini. Vi aspettiamo. Qui per avere maggiori informazioni dovete chiamare George Michael.
3: Ma chi è?
2: Sei tu, George. Tu sei George, la controfigura. La controfigura strana di George Michael. George Michael di Vinted. Eccolo qua. Però se ti metti la parrucca.
3: Certo.
2: Ho visto la foto di un mio amico con la sua fidanzata. Io te lo giuro, lui è pelato. Se l'hai vista anche te, se sposti la parrucca di lei e la metti a lui, sono uguali. Vabbè, chi si assomiglia si piglia, no? Si dice, no? E infatti lui esce con la madre. Assomiglia alla madre. Sei uguale. Siete sputati. Dimmi.
3: Allora diamo il numero, amici di Bellaria.
2: Questo venerdì si sono liberati un po' di posti, visto il caldo, visto il ponte, la gente dice no, ma io vado al mare, faccio il ponte. Vabbè, non ci volete bene, non c'è problema. Stai tranquilli, preferite questo. Poi quest'inverno ci vediamo,
3: certo.
2: Che vuoi prenotare? Non c'è posto. Tu segnati questi qua, Segnateli.
3: Sono
2: questi segnati, lista nera.
3: Ma sono incazzate.
2: Ah, bravo, che fai? Che fai? Non vieni perché devi fare il ponte? Ah sì, lista nera, tu non verrai mai più a vedere un mio show. Basta, chi se ne frega. Non mi interessa. No, ma io non mi interessa. Hai capito? Basta, non verrai mai più. Allora, fa caldo, c'è l'aria condizionata. Che se fa? Si sfascia pure questa. Questa è proprio iellatura. Allora, giovedì sera c'è venerdì sera, giovedì no, siamo all'aperto, non c'è l'aria condizionata. Non venite lì con le pretese, fa caldo. Siamo all'aperto. Mentre venerdì c'è un po' di aria condizionata, quel giusto aria che mette a posto tutte le cose, tutte così. Venerdì sera siamo a Bellaria, vi aspettiamo, c'è anche Joe Templeton. Lui è Benjamin Button. Tu piano piano diventi sempre più deficiente, capito?
4: Come Brad Pitt, insomma.
2: Ma che c'entra Brad Pitt?
4: Ho ispirato una storia e lui
2: ma
4: ha detto: scegli il tuo nome.
2: Era Brad Pitt.
4: Grandissimo mio amico Brad.
2: Sì, siete uguali proprio, veramente.
4: Beh, ho capito perché lui
2: siete culo e camicia.
4: Perché lui ci
2: fa la camicia. Però.
4: Lui ha 60 anni, quindi è per quello.
2: Infatti, no, è vero, è più vecchio di te.
4: È 18 anni dopo.
2: Sì.
4: 19, 60, 61.
2: Pensa, se vi mettono vicini, cioè tu sei più vecchio di lui.
3: Sì. A parte che Brad Pitt c'ha 65 anni, c'ha ragione Andrea, il confronto a te.
2: No, non ne ha 65, ne ha 63. Beh, non 62, 63.
3: Scusate,
2: No, lo so perché mi chiama tutte le sere.
3: Ma chi?
2: Non se lo ricordo, dice quanti anni c'ho, cazzavolo, te lo dico io. 62 ne hai. 63.
3: Bravo Andrea.
2: E mi chiama, ti dico che mi chiama.
3: 62.
2: Psicofarmaco, dimmi.
4: No, perché lui è lì con Tom Cruise. So che lui, Brad e Tom sono lì, sono si girano nell'anno del
3: possiamo dare il numero per gli amici di Bellaria, ragazzi.
2: L'anno del dragone, dimmi.
3: L'anno del dragone era male.
2: Grazie Catavolo, a teatro a Brescia mi hai ammazzato da ridere nonostante il caldo. Grazie, vi voglio bene, grazie mille, grazie.
3: Allora, amici di Bellaria,
2: venerdì sera siamo a Bellaria, provincia di Rimini, l'abbiamo detto ma in replica. Venerdì vi aspettiamo a Bellaria, provincia di Rimini,
3: Chiamami 389 83 34 825.
2: Ripeti il numero, vai.
4: 389 83 83 30 sì, okay. 389 83 34 825.
2: Sono anni che lo diciamo, fischia, manco questo sai a memoria.
4: No, ma sai perché?
2: Perché?
4: Perché solitamente dico 389 83. Qua invece è voluto dire 389 83 e di conseguenza.
2: Sei andato un po' in confusione, il cervello è andato un po'.
4: E quindi la cosa.
2: Sì, anche ai topi, se tu gli cambi. È vero. Sì. I topi, quelli bianchi, quelli topolini, quelli da fare gli esperimenti, no? Fanno gli esperimenti. Non fisici, cioè, non. Però di percorso. Non hai mai visto un topo che fa i percorsi?
3: Sì, sì, sì.
2: Per capire l'intelligenza di un topo gli fanno fare i percorsi, no? Gli mettono, che ne so, un pezzo di formaggio, poi dopo un po' gli mettono, che ne so, un ostacolo, un imprevisto, poi c'è la casetta, poi c'è il Parco della Vittoria. Allora, se gli sposti la casetta all'albergo, un casino, vanno in confusione alcuni, altri no, fanno. Lui è. Vabbè, andiamo avanti, non fermiamoci qua.
4: Vabbè, però quale che sono
2: altri? Venerdì sera siamo a Bellaria, provincia di Rimini, giovedì a Marmirolo, il venerdì siamo a Bellaria. Telefono
4: 389 83 34 825.
2: Poi ad agosto io forse me ne vado in Sardegna, vuoi venire con me? Vuoi venire? Te la senti?
4: E quando quando? Dimmi da quando, da quando?
2: No, quando vuoi, io vado un mese, faccio un mese in Sardegna. Vado a lavorare, vado a lavorare, che vado in ferie. Vado a lavorare in Sardegna, vuoi venire?
3: Portatelo, Andrea.
4: Beh, se la cosa è fattibile.
6: La cosa è fattibile.
4: Perché no?
6: Perché no, si può fare, dai.
2: Adesso vediamo. Se te comporti bene, vediamo un po'. Va bene. Allora, canzoncina. Dai! Dai!
0: Su Studio Più. Non ci resta che
1: Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: upon a time.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato.
3: C'era una volta Hit Parade.
2: In questi giorni, qualche anno fa.
4: Eccoci di nuovo negli anni 60 con le classifiche del passato qui in onda su Radio 60 70 80 tutti i giorni a partire dalle 12.30 sino alla sera inoltrata. Avete la possibilità di ascoltare i nostri appuntamenti e avere così continui aggiornamenti su quello che succedeva a così tanta distanza di tempo, proprio nello stesso periodo in cui ci stiamo parlando. Siamo infatti nella prima settimana del mese di giugno del 1966, siamo in piena epoca beat. Qui in Italia c'erano i Beatles al numero uno con Michelle, quindi Gianni Morandi con la fisarmonica alla seconda posizione e Adamo con Amo alla posizione numero 3. Al 4 una delle canzoni che ascoltiamo molto di frequente di Nancy Sinatra, These Boots Are Made for Walking. Dicevo, piena epoca beat, e una delle nostre artiste più acclamate in quel periodo è Caterina Caselli. Caterina Caselli che era in Hit Parade alla posizione numero 10 con questa canzone che andiamo ad ascoltare immediatamente, L'Uomo d'Oro.
5: Once upon a time, time. Hit Parade.
6: Once upon a time, time.
5: C'era una volta Hit Parade.

Vi ricordo, siamo nel 1966 e la band che andiamo a sentire subito, altra protagonista della nostra hit parade, è un gruppo inglese che ha trovato casa qui da noi e diventiamo la loro seconda patria musicale. Si fanno notare con i primi loro concerti da Teddy Reno e poi succede quello che vi racconterò più tardi. Adesso preferisco farvi ascoltare il pezzo "Che colpa abbiamo noi".

0: sono stati dei grandi protagonisti in Italia durante gli anni 60. Ci arrivano più o meno nel 1964, quando devono esibirsi a Torino, dopo i primi percorsi di carriera che hanno sviluppato in Inghilterra e poi anche ad Amburgo, un po' seguendo le orme dei più famosi Beatles. Arrivano in Italia grazie ad un concerto che Colin Hicks, che era un cantante che aveva una piccola notorietà grazie a un disco che era stato pubblicato in quel periodo, e per appunto tenere questo concerto hanno bisogno di un gruppo di appoggio, ed ecco quindi che vengono scritturati per fare da supporto al concerto torinese. Succede poi che Colin Hicks quella sera perde la voce, e quindi per non perdere gli appuntamenti fissati e per non perdere soprattutto lo spettacolo, si esibiscono al suo posto e quindi presentano il loro repertorio di pezzi e di cover, e ottengono un grande successo al punto che cominciarono ad organizzare delle serate autonomamente. Vengono notati da Teddy Reno, li scrittura per fare da accompagnamento ai concerti di Rita Pavone, e da lì comincia la grande carriera italiana dei Rocks di Shel Shapiro. Noi ci risentiamo tra un'ora circa, andiamo a recuperare un altro paio di canzoni per i prossimi appuntamenti, e come sempre vi esorto a rimanere all'ascolto di Radio 60 70 80. Ciao.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Italia in festa per gli 80 anni della Repubblica. Questa mattina il presidente Mattarella ha reso omaggio al milite ignoto all'altare della patria insieme alle più alte cariche dello Stato, poi il sorvolo delle frecce tricolore e la tradizionale parata militare ai fori imperiali. Sono trascorsi 80 anni da quel 2 giugno del 46 che segnò il compimento di un atto di libertà senza precedenti. Le parole del capo dello Stato in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa Portolano. 80 anni di Repubblica, di libertà e partecipazione ci rendono riconoscenti verso chi ha contribuito a edificare le fondamenta della nostra nazione, ha scritto sui social la presidente del Consiglio Meloni. È salito a 13 morti e oltre 100 feriti il bilancio del massiccio attacco russo con droni e missili lanciato nella notte su diverse città ucraine. Nella capitale Kiev è parzialmente crollato un edificio di 9 piani. Si teme vi siano altre vittime sotto le macerie. 6 morti e 33 feriti negli attacchi sulla città di Dnipro. Tra le vittime ci sarebbero anche alcuni bambini. In migliaia hanno utilizzato le stazioni sotterranee della metropolitana come rifugio. Intanto il Ministero della Difesa russo, nel rivendicare gli ultimi attacchi definiti di rappresaglia, ha riferito di aver colpito solo siti militari e industriali ucraini. Il Medio Oriente tra guerra e negoziati, Israele ed Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi, l'annuncio ieri di Trump dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu, ma sul campo la tensione resta altissima. Questa mattina segnalati nuovi bombardamenti dell'IDF, almeno 4 morti negli ultimi raid lanciati nel sud del Libano, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale libanese NNA. Ad una svolta le indagini sui 4 braccianti pakistani trovati morti carbonizzati ieri in un minivan ad Amendolara a Cosenza. La procura di Castrovillari ha sottoposto a fermo 2 connazionali delle vittime, interrogati per tutta la notte in questura a Cosenza. Fondamentale il sistema di videosorveglianza che ha ripreso le fasi del delitto. Lo sport e calcio si gioca stasera la prima delle 2 sfide che eleggeranno la 4ª promossa in Serie B insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Alle 21:15 si disputa la finale di andata dei play-off di C, Brescia-Ascoli, il ritorno domenica nelle Marche. Ed è tutto, a più tardi.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: A Radio 60-70-80

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: upon a time.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato.
3: C'era una volta Hit Parade.
2: In questi giorni, qualche anno fa.
4: Le classifiche del passato riaprono la parentesi sugli anni 70. Bentornati all'ascolto dell'appuntamento con le parade di tanto tempo fa, condotto come sempre da Bruno Righetti qui dai canali di Radio 60 70 80. Siamo nel primo nella prima settimana del mese di giugno del 1976 e aveva cominciato a prendere spazio sul mercato anche il genere disco made in Europe. Qui si parla di Germania, siamo insieme ad un gruppo completamente femminile, tra i primi che nacquero in quel periodo. Si chiamano Silver Convention, pubblicano un disco che fa il giro di mezzo mondo, che si chiama Fly Robin Fly, e naturalmente transita anche dalla nostra Hit Parade, un Hit Parade che aveva al primo posto Lucio Battisti con Ancora Tu, Afrik Simone di Ramai al punto numero 2 e Gli Occhi di Tua Madre di Sandro Giacobbe al numero 3. Andiamo subito ad ascoltarci le Silver Convention con Fly Robin Fly.
5: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

Il giro di basso, una cosa straordinariamente importante, capace di identificare le canzoni, e molti grandi successi lì si ricordano proprio per questo strumento, come è accaduto in questo caso con le Silver Convention di Fly, Robin Fly, un bel giro di basso messo bene in risalto e fu successo un po' in tutta Europa. Nello stesso periodo troviamo in classifica un altro gruppo, un gruppo svedese, questa volta quindi dalla Germania alla Svezia, avevano già ottenuto il loro grande successo con Water e pubblicano il loro terzo lavoro che si intitola ABBA, solo che anziché scegliere una canzone come quella che adesso andiamo ad ascoltare, che poi naturalmente è finita in classifica, usano per il loro lancio So Long e I Do, I Do, I Do, che purtroppo non replicano il successo atteso e le prime Cassandre cominciarono già a dichiarare la loro fama in declino, ma parlarono troppo presto perché poi arrivò questo disco e fu un'esplosione in tutto il mondo. Pensate che due artisti come John Lennon e Pete Townshend le giudicano tra i loro pezzi preferiti. SOS, gli ABBA.

0: Beh, qui siamo di fronte a numeri da circo davanti a questo disco, perché fu secondo in Italia, numero uno in Germania Ovest, sesto in Inghilterra, primo in Australia, primo in Belgio, primo in Nuova Zelanda, Sudafrica e Costa Rica. Insomma, mezzo mondo conquistato, e poi sarebbe stato soltanto il ritorno con altre produzioni ad avere tutte le conferme del talento che questo gruppo sapeva esprimere. Chiude l'appuntamento con il 1976, vi lasciamo all'ascolto della programmazione sempre così ricca e interessante di Radio 60 70 80, e noi ci ritroveremo qui puntualmente tra un'ora. Ciao.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock.

Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Italia in festa per gli 80 anni della Repubblica. Questa mattina il presidente Mattarella ha reso omaggio al milite ignoto all'altare della patria insieme alle più alte cariche dello Stato. Poi il sorvolo delle frecce tricolore e la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali. Sono trascorsi 80 anni da quel 2 giugno del 1946 che segnò il compimento da parte degli italiani di un atto di libertà senza precedenti, scrive Mattarella in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa. 80 anni di Repubblica, di libertà e di partecipazione ci rendono orgogliosi e riconoscenti le parole della Premier Meloni. Sentiamo.
2: Penso che sia una festa di riconoscenza e di responsabilità. Una festa di riconoscenza perché quello che noi abbiamo oggi dobbiamo sempre ricordare che qualcuno l'ha costruito prima di noi. E di responsabilità perché dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani, penso. Io credo che questa nazione abbia tutte le carte in regola per essere, se vogliamo, più ambiziosa. Credo

0: crollato un edificio di 9 piani. Si teme vi siano altre vittime sotto le macerie. 6 morti e 33 feriti a Dnipro. Tra le vittime vi sarebbero anche alcuni bambini. Altri 10 feriti, incluso un minore, a Kharkiv. Migliaia di residenti anche la scorsa notte hanno utilizzato le stazioni sotterranee delle metropolitane ucraine come rifugio. Intanto il Ministero della Difesa russo, nel rivendicare gli ultimi attacchi definiti di rappresaglia, ha riferito di aver colpito soltanto siti militari e industriali ucraini. Già negli scorsi giorni Mosca aveva preannunciato raid contro obiettivi ucraini in risposta all'attacco del 22 maggio scorso contro un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi, con un bilancio di 21 morti e 40 feriti.
1: Ad una svolta le indagini sui 4 braccianti pakistani trovati morti carbonizzati ieri intorno all'ora di pranzo in un minivan fermo davanti ad una pompa di benzina ad Amendolara, in provincia di Cosenza. La procura di Castrovillari ha sottoposto a fermo 2 connazionali delle vittime. Fondamentale il sistema di videosorveglianza del distributore, che ha ripreso le fasi del delitto. Dalle immagini si vedono 2 persone che bloccano le portiere dall'esterno, mentre dal portellone posteriore viene lanciato liquido infiammabile. Subito dopo una fiammata e poi la fuga. Calcio: si gioca questa sera la prima delle 2 sfide che eleggeranno la 4ª promossa in Serie B insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Alle 21:15 la finale di andata dei playoff di C, Brescia-Ascoli. Il ritorno domenica nelle Marche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: upon a time.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato.
3: C'era una volta Hit Parade.
4: In questi giorni, qualche anno fa.
5: Gli anni 60, 70, 80 sono il nostro marchio di fabbrica, sono il repertorio così vasto da cui noi attingiamo tutti i giorni e costruiamo il nostro palinsesto, quindi non troverete mai pezzi né del 59 né del 90, quindi è proprio una prerogativa essenziale quella di trasmettere canzoni da questi 30 anni. All'interno di questi 30 anni si sono mosse le varie hit parade e noi le andiamo a pescare a seconda del periodo per potervi riproporre le canzoni che si sono messe davvero all'attenzione del grande pubblico sia in Italia che anche un po' nel resto del mondo quando si vanno a toccare i lidi americani. Ma nell'appuntamento di oggi rimaniamo a casa nostra, anche perché è una hit parade ricchissima di star internazionali. Al primo posto c'era Madonna con Live to Tell, quindi al terzo una magia di George Michael dal titolo A Different Corner, e al quarto Kiss in the Pink. Kiss in the Pink sono un gruppo che abbiamo già sentito nei blocchi recenti, lo ascoltiamo subito e poi ci torniamo con qualcosa di più da raccontare su One.

Sono inglesi, non hanno una vita lunghissima, però quando pubblicano il loro album Certain Things Are Likely e soprattutto questo singolo One Step conquistano veramente mezza Europa. Non potevamo mancare noi all'appello. Sicuramente avrete notato i vocalizzi di una ragazza che si chiama Scarlett Von Wolleman e che poi sarà protagonista di un brano insieme a Scialpi, un cantante, un idolo italiano per quei tempi, e che con il pezzo Pregherei ha raggiunto una ottima popolarità anche qui da noi. Dopo Kiss in the Pink, un altro pezzo che invece ha avuto successo solo da noi è stata scoperta da Claudio Cecchetto. Lei arriva in Italia come comparsa in un paio di film a tu per tu insieme ad una giovanissima Moana Pozzi e a Johnny Dorelli, quindi anche con Allenatore del pallone, presente anche in Domani mi sposo, un film con Jerry Calà e Isabella Ferrari. Lì viene notata da Claudio Cecchetto e poi la storia è quella che l'ha portata in Hit Parade con questa Run to Me.

0: già stato registrato un anno prima da tale Ray Foster, ma non ottenne grande visibilità. Invece, attraverso la produzione di Claudio Cecchetto, Run to Me di Tracy Spencer è arrivata a scalzare addirittura Madonna dalla nostra hit parade. Si chiude qui l'appuntamento con il 1986 e noi ci ritroveremo tra un'ora circa per il consueto cambio di decade. A tutti quanti buon ascolto, ricordatevi che scaricando l'app di Radio Studio Più potete trovare il link che vi porta direttamente sulle note di Radio 60 70 80. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Italia in festa per gli 80 anni della Repubblica. Questa mattina il presidente Mattarella ha reso omaggio al milite ignoto all'altare della patria insieme al più alte cariche dello Stato. Poi il sorvolo delle frecce tricolore e la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali. Sono trascorsi 80 anni da quel 2 giugno del 1946 che segnò il compimento da parte degli italiani di un atto di libertà senza precedenti, scrive Mattarella in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa. 80 anni di Repubblica, di libertà e di partecipazione ci rendono orgogliosi e riconoscenti, le parole della Premier Meloni. Sentiamo.
2: Penso che sia una festa di riconoscenza e di responsabilità. Una festa di riconoscenza perché quello che noi abbiamo oggi dobbiamo sempre ricordare che qualcuno l'ha costruito prima di noi, e di responsabilità perché dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani, penso. Io credo che questa nazione abbia tutte le carte in regola per essere, se vogliamo, più ambiziosa. Credo che stia dando, nonostante le difficoltà, grande prova di sé, e mi piacerebbe per questo, che chiaramente per noi è una festa di responsabilità, lo è per tutti gli italiani, ma che fosse anche

0: serie. 6 morti e 33 feriti a Dnipro, tra le vittime vi sarebbero anche alcuni bambini, altri 10 feriti, incluso un minore a Kharkiv. Migliaia di residenti anche la scorsa notte hanno utilizzato le stazioni sotterranee delle metropolitane ucraine come rifugio. Intanto il Ministero della Difesa russo, nel rivendicare gli ultimi attacchi definiti di rappresaglia, ha riferito di aver colpito soltanto siti militari e industriali ucraini. Già negli scorsi giorni Mosca aveva preannunciato raid contro obiettivi ucraini in risposta all'attacco del 22 maggio scorso contro un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi, con un bilancio di 21 morti e 40 feriti.
1: Ad una svolta le indagini sui 4 braccianti pakistani trovati morti carbonizzati ieri intorno all'ora di pranzo in un minivan fermo davanti ad una pompa di benzina ad Amendolara, in provincia di Cosenza. La procura di Castrovillari ha sottoposto a fermo 2 connazionali delle vittime. Fondamentale il sistema di videosorveglianza del distributore, che ha ripreso le fasi del delitto. Dalle immagini si vedono 2 persone che bloccano le portiere dall'esterno, mentre dal portellone posteriore viene lanciato liquido infiammabile. Subito dopo una fiammata e poi la fuga. Calcio: si gioca questa sera la prima delle 2 sfide che eleggeranno la 4ª promossa in Serie B insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Alle 21:15 la finale di andata dei play-off di C, Brescia-Ascoli. Il ritorno domenica nelle Marche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

sotto la pioggia, in parecchie parti d'Italia piove, facciamo per quello che ho detto, sotto la pioggia, però sai, noi facciamo radio, noi facciamo musica, lo so che fuori piova, ci sia il sole, è la stessa cosa, non c'è problema. Allora, buon pomeriggio a voi, 2 giugno, martedì, grande festa questa. Perché non ho fatto festa io? Dimmi perché non ho fatto festa. Allora, va bene, dai. Guardiamo, 351-351-1000. Bene. Questo è il nostro numero di WhatsApp, richiedete la musica che volete. Se siete in compagnia di qualcuno, fatecelo sapere. Io inizio, inizio con un grande Chris Rea. Sono innamorato di questa voce, io non riesco a farne a meno. Questa è Josephine.

dire qua, non c'è nulla da dire, non c'è nulla da dire quando si sente Chris Rea. Grazie per Josephine, meno male che qualcuno è d'accordo con me. È vero, dai. Eccola qua, Love Unlimited, Loud Orchestra, High Stepping, High Pop.

Scrivetemelo. Perché sai, quando non riesco a capire i vocali è difficilissimo, davvero. Ve la metto la canzone, basta sapere che canzone è questo. Era Hype.

ragazzi, mi hai visto che sei all'ascolto, avevi paura io che non te la mettessi, invece ti ho messo questo pezzo dell'86 del grande Albertone. Albert One era Secrets. C'è una donna che io non so come si chiami, che è in viaggio lì in Umbria e mi chiede questo grande pezzo dei Kiss, che si intitola Sandy. L'abbiamo messo 4-5 giorni fa, aveva voglia di risentirlo ancora una volta, ma non so come si chiami questa donna. Mettiamola la canzone, dai, è Sandy.

era Cinzia di Ancona, eh? È lei che è in Umbria. Mi ha mandato delle foto bellissime del lupo di Gubbio. Eccolo lì. E tu volevi sentire Sandy dei Kiss? Eccola qua, vedi. Mentre un'altra donna, appunto, che non so chi sia, io bisogna che, non so, perché non lasciate i vostri nomi? Non lo so, è così bello salutarmi. Vuole sentire un pezzo questa signorina di Roberto Soffici. Si intitola All'improvviso l'incoscienza. Vedi.

0: comunque nel jukebox, io non so se si è bruciato o se l'ho buttato via, comunque ce l'avevo, ce l'avevo. Sì, dovevo schiacciare A8 e veniva fuori, c'è Roberto Soffici con all'improvviso l'incoscienza. Grazie. Grazie per avercelo ricordato ogni tanto.
1: Ciao,
0: Fabio,
1: ciao a tutti, buona festa del 2 giugno a tutti. Volevo chiederti, dato che appunto piove, non ci sono nuvole, su di noi sì. Di tufo. Oh, però non so se sei molto propenso. Perciò metti quello che vuoi te, dai. Te la dedica a Rosella. Ciao.
0: Rosella, sentila qua, senti che melodia, senti che roba, è una favola questa. Il grandissimo, per modo di dire, insomma, Pupo!
2: Su di noi.

ci lamentiamo perché degli artisti stranieri quando sentono la nostra musica si mettono a sorridere, ma cioè non è che ridono così perché dicono ma senti guarda. No vabbè insomma dai, oh. Ogni richiesta è una cosa dovuta, no? Perciò era su di noi di di Pupo, vabbè, allora chi è che devo accontentare? Queste due persone che sono speciali. Adriana, vuoi dedicare la tua canzone d'amore a Daniele? Loro stanno tornando da Cesenatico, direzione Verona. Attenzione per strada, signore e signori, vi regalo la vostra canzone. Questa ormai la conosco a memoria, guarda.

0: è una vera canzone d'amore ed era anche una vera dedica d'amore, vero Adriana? Salutami intanto Daniele, loro quando si dedicano una canzone se la dedicano d'amore e neanche farlo apposta, sempre delle orme. Bravi, bravi, bravi. Buon rientro a casa e buon 2 giugno anche a voi.
1: 60-70-80 live.
2: Radio 60-70-80 by Studio Più.
3: La radio di 30 anni di successi.
2: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao, sono Fabrizio D'Ancona. Pierangelo, mi potresti mettere la canzone dei Simple Minds, Team Forward the Green City? Grazie.

che poi i gusti degli ascoltatori sono tutti molto molto vari, devo dire. Fabrizio Diacone ha richiesto questo dei Simple Minds, eseguito la Team from Greater Cities, che non è male, ma però è ascoltato molto poco come pezzo. Mentre Enrico di Modena vuole questo capolavoro dell'Electric Light Orchestra. Si intitola Living Pink, bello!

0: Ho ringraziato Enrico di Modena per questo Living Thing della Hilo. Era un po' che non lo sentivo sto pezzo, molto molto molto bello davvero. Saluto anche Silvio e la Stefi. Che volete oggi? Ah no, oggi solo saluti, no, ero già preoccupato io. Davvero? Vabbè, mi preoccupo. Quando sento la Stefi io ho paura perché non possono cantare oggi loro, no, è festa.
1: Volevo ascoltare Jail, Bruce e Pongo. Diego da Monte Brianza, oggi sono un po' più vitale perché gli altri giorni avevo ancora un po' la bocca addormentata per l'intervento. Buona giornata e buona festa per voi.

0: sera, perché no, sentivo una voce strana nei giorni scorsi, Diego, per quello che ti ho chiesto ieri che è successo. Ah, adesso. E infatti ieri abbiamo parlato anche di dentisti, perciò adesso ho compreso, vabbè. Era Guy di Bruce Bong. Vedi, vedi Marco, lo so.
1: Sì. È possibile ascoltare una canzone di Viola Valentino, che mi domando perché non si senta mai, ma tanto so già la risposta. Però dopo te una scelta e la dedichiamo a, alla brutta giornata di oggi, grazie.
0: Vabbè, no, non è che non si sente mai Viola Valentino. E il problema è che la gente non la richiede. Cioè, a me non interessa mettere un pezzo piuttosto che un altro, ma se uno non me la chiede, Marco, mica la posso mettere. Io non c'ho niente, nulla contro Viola Valentina. Però oggi ho scelto Comprami, così.

0: Marco, andava bene, comprami?
1: Sì.
0: Viola Valentino. Adesso è diventata più giovane, è con un ragazzino che ha quanti? 35 anni meno di lei, va bene così. Comprami! Saluto anche il mio amico Nicola, buongiorno Nicola, buon 2 giugno anche a te. Mamma mia quanta gente devo salutare. Michele, Simona, Aristide si chiama, Aristide e Francesco, buon pomeriggio a voi. C'è anche un cuoco qua nei paraggi, dov'è?
2: Ciao a tutti, qua. Da Marco il Cuoco, buon 2 giugno a tutti, soprattutto alle donne, perché solo 80 anni fa, nel 46, oggi c'è stato il suffragio universale, tutte le donne hanno potuto votare in Italia. Quindi un augurio e buon 2 giugno a tutti, ma soprattutto alle donne. E volevo richiedere per favore, proprio in tema, la canzone, una canzone per Silvia di Francesco Guccini. Grazie a tutti, ciao Pier, auguri.
0: Ho scelto canzone per un'amica dei Nomadi e di Guccini, perché era già stata richiesta, molto bella, Marco?

0: grande repertorio quello di Francesco Guccini insieme ai Nomadi, insieme a Augusto D'Aoglio, canzone per un'amica, grazie a Michele che l'ha richiesta, saluto anche Marco che mi ha preparato un secondo, mi hai preparato un secondo piatto, buono, buono. Devo venirti a trovare io Marco perché mi hanno detto che sei un cuoco eccellente, vero?
1: Ciao, buongiorno, io invece vorrei ascoltare un bel The Commissar, credo sia di Falco. Grazie, buon 2 giugno a tutti quanti. Ciao Pier, grazie di esistere, che mi fai molta compagnia, ti fai, grazie.

0: signore, grazie Federico. There comes era Falco. E io lo trovo sempre un pezzo incredibile questo, eh. Quando non sai che fare metti Der Commissar, non sbagli mai, davvero.
1: 60-70 live. Live. 60-70-80 by Studio Più.
2: La radio, per quelli che i ricordi sono il presente.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Italia in festa per gli 80 anni della Repubblica. Questa mattina il presidente Mattarella ha reso omaggio al Milite Ignoto all'Altare della Patria insieme a

0: più alte cariche dello Stato, poi il sorvolo delle frecce tricolore e la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali. Sono trascorsi 80 anni da quel 2 giugno del 1946 che segnò il compimento da parte degli italiani di un atto di libertà senza precedenti, scrive Mattarella in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa. 80 anni di Repubblica, di libertà e di partecipazione ci rendono orgogliosi e riconoscenti, le parole della Premier Meloni. Sentiamo.
1: Penso che sia una festa di riconoscenza e di responsabilità, una festa di riconoscenza perché quello che noi abbiamo oggi dobbiamo sempre ricordare che qualcuno l'ha costruito prima di noi, e di responsabilità perché dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani. Penso, io credo che questa nazione abbia tutte le carte in regola per essere, se vogliamo, più ambiziosa. Credo che stia dando, nonostante le difficoltà, grande prova di sé, e mi piacerebbe per questo, che chiaramente per noi è una festa di responsabilità, lo è per tutti gli italiani, ma che fosse anche una festa d'orgoglio.
0: Un vasto attacco combinato con missili e droni lanciato nella notte dalle forze russe ha fatto strage in Ucraina, almeno 13 morti, decine i feriti. Ma dopo il crollo di un palazzo si teme che il bilancio possa aggravarsi. Sentiamo Alessio Galea.
2: È salito a 13 morti e oltre 100 feriti il bilancio del massiccio attacco russo con droni e missili lanciato nella notte su diverse città ucraine. Nella capitale Kiev, nello storico quartiere di Podil, parzialmente crollato un edificio di 9 piani. Si teme vi siano altre vittime sotto le macerie. 6 morti e 33 feriti a Dnipro. Tra le vittime vi sarebbero anche alcuni bambini. Altri 10 feriti, incluso un minore, a Kharkiv. Migliaia di residenti, anche la scorsa notte, hanno utilizzato le stazioni sotterranee delle metropolitane ucraine come rifugio. Intanto il Ministero della Difesa russo, nel rivendicare gli ultimi attacchi definiti di rappresaglia, ha riferito di aver colpito soltanto siti militari e industriali ucraini. Già negli scorsi giorni Mosca aveva preannunciato raid contro obiettivi ucraini in risposta all'attacco del 22 maggio scorso contro un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk controllata dai russi, con un bilancio di 21 morti e 40 feriti.
0: Ad una svolta le indagini sui 4 braccianti pakistani trovati morti carbonizzati ieri intorno all'ora di pranzo in un minivan fermo davanti ad una pompa di benzina ad Amendolara, in provincia di Cosenza. La procura di Castrovillari ha sottoposto a fermo 2 connazionali delle vittime. Fondamentale il sistema di videosorveglianza del distributore che ha ripreso le fasi del delitto. Dalle immagini si vedono 2 persone che bloccano le portiere dall'esterno, mentre dal portellone posteriore viene lanciato liquido infiammabile. Subito dopo una fiammata e poi la fuga. Calcio, si gioca questa sera la prima delle 2 sfide che eleggeranno la 4ª promossa in Serie B insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Alle 21:15 la finale di andata dei playoff di C, Brescia-Ascoli. Il ritorno domenica nelle Marche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

io non so dove hai trovato questo pezzo di Marilyn Love, che è Another Love, però insomma fa parte di questa collezione di Italo Disco che abbiamo dedicato a Chiara con tanto tanto amore. Oggi l'amore primeggia, devo fare un altro saluto e un'altra dedica particolare all'amore della sua vita. Salvo, te la metto subito questa di Elvis, eccola qua, si intitola Can't Help Falling in Love.

can't help falling in love with you, Elvis Presley. Oh, and I to remember. Dov'è Pietro? Alzi la mano. Francesca ti ama. Con le Shalamar. Questa è bella, eh? And night to remember.

altro? Ma Francesco ogni tanto ti dedica qualcosa di carino, ma sempre spostato verso le Shalamar. A lei piacciono da morire. Questa era In Nature Remember, molto bella. Chi è questa brutta donna? Fammi vedere. Ah, è la Barbarina, no? Nella prima messaggio mi sono spaventato, ho detto chi è questa? È la Barbarina.

0: Non esiste voce più bella di quella di Whitney Houston, vero? Ho salutato queste due splendide fanciulle in giro per Milano sotto la pioggia con Run to You. Abbiamo salutato Barbarella e la Valeria, eccola qua. Mi dici Vali, non è Vale, è Vali. Cos'è? Che vuol dire Vali? Che vuol dire? È Valeria.
1: Ma buongiorno Pier, buona festa della Repubblica a tutti. Che ne dici di un pezzo dei Delegation? La tua scelta a questo gruppo mi fa impazzire. Ciao Pier.

0: degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

canzone, due bimbi che adorano Fred Buongusto, e questa è una bella cosa, grazie a voi. Hola. Va bene, va bene, va bene. Una vita che non la sentivo. Questa è invece un'altra song molto bella. Patrizia, per te.

stars. Devo dire che abbiamo delle stars davvero nello sport molto molto importanti. Io devo fare i complimenti a questi tre grandi ragazzi, sono Berrettini, Arnaldi e Cobolli, che ci hanno portato ai quarti di finale al Roland Garros. Bene, bene, bene. Manca Sinner, però insomma

0: Se c'è qualche bresciano che ci sta ascoltando questa sera, mi raccomando, tifo dirompente allo stadio Mario Rigamonti di Brescia per questa andata della finale. Stavo dicendo Champions League, dei playoff di Serie C per andare in Serie B, perciò speriamo di farcela. Siamo tutti con voi, ragazzi. Mi raccomando, questa sera tutti lì, tutti a fare il tifo. C'è anche un maxi schermo allestito fuori dallo stadio, perciò se qualcuno non trovasse sicuramente non c'è spazio nello stadio. Guardate che fuori c'è diciamo questo maxi schermo, speriamo non piova molto e la partita perciò la si può vedere oltretutto anche su Sky, perciò non c'è problema. Ciao, grazie a tutti.
1: Il mix da Prato, mi metti bella signora di Morandi. Ciao ciao.

Cos'è che mi scrivi qua, Massimo? Forza Picchio, chi è Picchio? È l'attaccante dell'Ascoli. Questa sera lo picchiamo. Una grande partita questa sera, Allora, i tifosi dell'Ascoli non possono venire a Brescia e i tifosi del Brescia non possono andare al Del Duca, appunto domenica, perciò si può dire che sia una partita solo col pubblico ristretto, sia bresciano che ascolano, perciò vabbè, forse è meglio così, Vabbè, comunque ce la gusteremo e vinca naturalmente, come si dice, il migliore, perché sono state due grandi squadre che hanno condotto un campionato in Serie C meraviglioso, tutte e due sono arrivate seconde nei loro gironi e adesso stiamo a vedere che succede. Che c'è, Massimo? Non l'ho neanche sentito questo messaggio, fammelo sentire. Ma è brutto, cattivo, com'è questo messaggio? Non riesco a sentirlo, guarda, è basso, Massimo, non so dove sei. Comunque, vabbè, vado avanti. Chi si ferma è perduto. Vai.

lo sapevo Massimo, il picchio è il simbolo dell'Ascoli. Ecco, tu prova a immaginarti un picchio contro una leonessa che ruggisce. Prova a immaginarti che succede, prova a immaginartelo.

0: 60, 70, 80 by Studio Più. 30 anni di grandi successi.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

Allora, Deep Sombrados, prima maniera, quelli di No Stop the Dance, quelli di The Cuba, eccetera. Stavolta con The Singer, no, The Song, qualcuno se li ha ricordati? Pensate quanto tempo è passato da questo 45 giri. Una vita. 48 Crash, questa è Susie.

molto cattiva, Miss Susie Quattro con 48 Crash, quella di Sam Bradin insieme a Chris Norman, che comunque vabbè, insomma, di rock and roll ne ha fatto tanto, parecchio e molto molto bello, devo dire. Va bene,

Chuck Berry il 2 giugno. Mamma mia, You Never Can Tell, baby. Eccolo qua il boss, tanto atteso, devo dire.

A me piace da morire, perciò vabbè. E mi sa che piace molto anche a voi. Questo era Glory Days. Oggi facciamoci un bel Diafigam sexy, dai, Orietta, tranquilla.

Grazie per questo, dai, a Fincam Sexy di Rod Stewart. Oggi stranamente non abbiamo sentito un lento di Rod Stewart, ma lo sentiremo più avanti sicuramente. Vabbè, nei giorni scorsi è stato molto richiesto questo gruppo, che sono gli Hamilton Bohemian, ma questo pezzo non l'avevano mai richiesto. Grazie Giovanni, Let's Start the Dance.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Pressione atmosferica in diminuzione al nord, dove si eleverà il rischio temporalesco nelle prossime ore. Nel pomeriggio rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. In serata, nella prossima notte, ancora fenomeni temporaleschi al nord-est e vivi al centro, specie sulle aree interne. Meglio sul resto del paese con maggiore soleggiamento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
2: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
3: Ciao Pier, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 60 70 80. Come ti dicevo ieri, oggi è stata una magnifica giornata in notte.

Vedi Michele, come dico sempre io, quando c'è la compagnia giusta, le ore passano liete, tranquille, serene, vedi? Mi fa piacere che tu ti sia divertito e che anche i tuoi amici abbiano goduto di una buona compagnia. Va bene, era Quattro Amici di Gino Paoli, mazza ragazzi che pezzo. Va bene, Maura è a letto dolorante, ai ai ai, ai. Che è successo, che è successo? Ti metto venditi perché... ci vorrebbe un amico, è la cosa giusta. Mettiamolo Antonello Venditti. Ciao Maura, tanti auguri di pronta guarigione.

vedi, a volte, oltre che un amico, ci vorrebbe un uomo lì, eh. Ma un amico quando lo trovi, che ti è vicino nel bene, nel male, eccetera, fa bene la salute, fa bene, perché con un amico ci parli, ci discuti, ti sfoghi, sai qualcosa da dire. Adesso vale sia per l'uomo che per la donna, dai, abbi pazienza. Ci vorrebbe un uomo, ma che ne fai dell'uomo? Lascialo stare, lascialo. Un uomo amico, ecco, giusto, giusto. Questo sì, questo sì, sì. Può andar bene questo.

Circus dei Cacci Crew. Grazie per averla richiesta. 16:51, buon 2 giugno voi. L'abbiamo già ricordato questa sera. L'abbiamo già ricordato. Io dico Forza Brescia, qualcuno potrebbe dire Forza Ascoli. Comunque bisogna essere in determinate occasioni molto sportivi, no? E allora andiamo tranquilli, dai, grazie.

Te li ricordi, vero? I jukebox degli anni 70? Quando immancabilmente tu andavi nelle taverne, nei locali, eccetera, eccetera, potevi scegliere magari la canzone che volevi, ma Rockin' Man di Elton John non poteva mai mancare, come non poteva mancare Sorry Seems to Be the Hardest World, oppure cosa c'era, Don't Go Breaking My Heart, insomma... C'erano delle cose meravigliose, Sex Song, vabbè, so, altre cose da altri tempi, sì. Skid Row, una canzone si intitola 18 and Life.

0: incredibili che poi della musica dolce ne hanno fatte tante e tutte molto belle. 18 & 9, Frisky Road. Allora, caro Giacomo di Tavuglia, io ho scelto un altro pezzo invece, te lo faccio sentire perché guarda, è proprio il pezzo che serve in questo periodo. Dov'è Giacomo?
1: Che Jack, scusa, dov'è? Sono Jack da Tavuglia. Se è possibile, sì, la canzone di Paolo Tursi dell'89, Bambine. Dice che ogni tanto riprendiamo bambini, ridiamo, scherziamo, speriamo, perché sennò qui le guerre ci hanno rotto le scatole. Se vuoi, se no metti su quello che vuoi. Ciao, grazie a tutti e buon proseguimento.
0: Grazie Giacomo, grazie Jack. Guarda, io ho scelto un pezzo che mi hanno richiesto ancora nei giorni scorsi, poi non ho mai avuto tempo di potervelo far ascoltare, ma l'abbiamo sentito molto nelle settimane scorse. È un pezzo che fa riflettere, ma è anche un bel pezzo italiano di Paolo Vallesi, si intitola La forza della vita. Eccolo qua.

0: dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Franchi.
1: Buongiorno Pier, buon 2 giugno. Mi piacerebbe ascoltare da Leano Morelli Nata Libera, visto che oggi sei in buona con le canzoni italiane. Ciao, buona giornata, Marrico da Santo Domingo.

0: Vita libera, Leandro Morelli. Cos'è, un pezzo del 70 questo? Grazie a Manrico di Santo Domingo per averci rispolverato, Leandro Morelli. Noi, sai, ma non è che sono in buone io con la musica italiana oggi, io metto quello che mi richiedete, capito? L'ho già detto mille volte, se dovessi mettere la musica che piace a me avrei due ascoltatori, uno due, che poi sono due miei amici, va bene. Allora, è il vostro anniversario oggi, Remo? Davvero?
1: Ma non ci credo. Oggi è il nostro anniversario di matrimonio, mio e della mia.
0: Come si chiama?
1: Metti Sara. Quello che vuoi, va bene.
0: Non mi sembra molto contenta, Sara. 36 anni. Va bene, ragazzi, tanti auguri. Amico di ieri, Le Orme.

0: Allora, questi due piccioncini che si sono sposati nel 90, Remo e Sara, guarda che t'ho scelto una canzone che secondo me è bellissima, perché Amico di ieri delle Orme non la richiede mai nessuno, ma è, secondo me, un pezzo favoloso degli anni 70, davvero, eh? Tanti, tanti, tanti auguri per il vostro anniversario, ragazzi.
1: Buon
0: auguri, auguri, auguri, auguri.
1: Pier, buona festa del 2 giugno a tutti quanti. Non per tutti è festa, infatti io sto andando al lavoro. E niente, lì ti lascio libero di mettermi una canzone a tuo piacere, carissimo Pier. E che dirvi, un bacio, un abbraccio a tutti dalla Lori. Ciao.

cara Lori, mi fa piacere che ti sia piaciuta questa meraviglia, perché insomma quando si parla di Alan Paso Project, insomma, penso che non ci siano commenti molti da fare, no? Perché, pezzo molto bello, specialmente per chi di voi sta viaggiando o è in macchina, è un pezzo che tiene molta compagnia. Rilassa, ecco, questo è un pezzo che rilassa. Grazie Lori, buon lavoro anche a te, buon 2 giugno. C'è gente che il 2 giugno lavora, che lo... sì, ci sono sempre i giorni festivi, ma c'è sempre anche la gente che lavora i giorni festivi, cioè non dimentichiamocelo. Va bene, saluto anche Enrico ed Emanuela di Fano. Cos'è che mi dici, ma non fai festa? No, se sono qua vuol dire che la festa non la faccio. Comunque io vi voglio regalare un altro pezzo che secondo me è stato un po' dimenticato, ma che comunque è qualcosa di particolare. Eccolo qua, vi regalo un volo.

Mi fa piacere che qualcuno se lo sia ricordato questo Magic Fly degli Space. Era un pezzo che mettevamo spesso nei locali noi, perché è un pezzo che faceva anche così andare d'accordo molto con tutti coloro che facevano le luci nei locali, no? Si divertivano con gli strobo, con delle luci particolari quando si metteva questo pezzo. Va bene, sono sul letto che sto giocando a numero uguale, colore uguale. Chi è questo? Ma non c'è nient'altro da fare lì sul letto, no? Un bello strip poker, no? Allora, qua mi dice Savio che questa sera ad Hannover c'è il concerto degli Iron Maiden. Peccato che stia arrivando un temporale incredibile. Comunque gustateli questi grandissimi Iron Maiden. Mettiamo The Trooper. Eccolo qua. Ciao Savio.

Ma Savio, non lo sapevi che più c'è brutto tempo più gli Iron Maiden suonano meglio? Perché sono molto cattivi. E allora quando c'è il tempo così un po', loro si gasano. Questa sera ad Hannover il grandissimo concerto degli Iron Maiden, che non è da perdere. Se ci ascoltate anche dall'estero e siete da quelle parti, andate a vederveli, perché è qualcosa di straordinario. Ho messo qualcosa di semplice che conoscono un po' tutti, The Trooper. Grazie Savio. Allora, stavo pensando che sarebbe bello andare a fare un giro anche a Fano, perché mi scrive Enrico che c'è il festival del brodetto di pesce. Mazza, c'ho già la colina in bocca io che... Anche lì, se siete da quelle parti, andate a gustarvi questo festival del brodetto. Ah, dov'è questo? A Fano!

avanti anche nel Novecento oggi, pensate, vedi? Passa il tempo anche per questi, eh? Era Mulan! Era l'anno delle cose molto facili, ma anche molto ballabili e molto conosciute. Infatti Moving On, chi è che non l'ha ballata? Come dire, chi è che non ha ballato Scotch? Scotch, te lo ricordi quello lì? Che fece anche il disco così, quello della tosse lì. Sentiamo Take Me Up! Oh yeah!

L'han ballato tutti questo, l'han ballato anche le margherite questo, sì, sì. Take me up, quelli di Disco Band, di Scotch, e qua si parla della musica anni 80, insomma era facilina, no? Non era molto difficile da ballare. Tutti l'hanno sentito e tutti l'hanno ballato e tutti l'hanno anche votato, ma mai come lui.

0: meglio di questo signore non c'è stato nessuno, mi dispiace. No, è unico.
1: Buongiorno a tutti, sono Carlo Mezzane. Vorrei chiedere, anche se sono un po' in ritardo, sapete, alle 5:30, quasi finita la trasmissione, la canzone dei Van Halen, Jump. Sto partendo adesso per andare allo stadio e vedere lo spareggio per andare in Serie B tra Brescia e Ascoli, e speriamo bene, prenderemo un sacco di acqua, ma sempre con forza, forza Brescia.

0: state lì se siete di Brescia, perché poi prima di salutarvi vi regalo l'inno di Brescia, ve lo regalo, una donnina dei Riccioli d'Oro, no davvero, da bresciano doc lo devo fare, alla fine lo mettiamo, come no. Grazie per Jump. Ma non è detto che piova stasera, non lo so come siano le condizioni, però magari il tempo regge. Vabbè, grazie, grazie. Chi c'è qua?
1: La Stella, sentiamo. Che ieri era il suo compleanno, che gli ho fatto una dedica tramite posta radio. Dedico gelato al cioccolato, perché ero fuori a camminare, mi ha dato un gelato al cioccolato. Ciao,
0: ciao Pier,
1: ciao, ciao a tutti, auguri ancora Stella per di ieri, ciao, ciao.
0: Auguri Stella, in ritardo, Oh signore, certo che sentire pupo dopo i banane, ecco.

0: Vedi, a me è venuto in mente di fare questo programma di richieste. Quanto mai mi è venuto in mente quando... Va bene, dai, abbiamo sentito anche Pupo oggi, siamo a posto. Posso tagliarlo qua? Ne è abbastanza? È bello, bellissimo, sì.
1: 80 live.
2: 60 70 80 by Studio Più è la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Italia in festa per gli 80 anni della Repubblica. Questa mattina il presidente Mattarella ha reso omaggio al milite ignoto all'altare della patria insieme alle più alte cariche dello Stato, poi il sorvolo delle frecce tricolore e la tradizionale parata militare ai fori imperiali. Sono trascorsi 80 anni da quel 2 giugno del 46 che segnò il compimento di un atto di libertà senza precedenti. Le parole del capo dello Stato in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa Portolano. 80 anni di Repubblica, di libertà e partecipazione ci rendono riconoscenti verso chi ha contribuito a edificare le fondamenta della nostra nazione, ha scritto sui social la Presidente del Consiglio Meloni. È salito a 13 morti e oltre 100 feriti il bilancio del massiccio attacco russo con droni e missili lanciato nella notte su diverse città ucraine. Nella capitale Kiev è parzialmente crollato un edificio di 9 piani. Si teme vi siano altre vittime sotto le macerie. 6 morti e 33 feriti negli attacchi sulla città di Dnipro. Tra le vittime ci sarebbero anche alcuni bambini. I migliaia hanno utilizzato le stazioni sotterranee della metropolitana come rifugio. Intanto il Ministero della Difesa russo, nel rivendicare gli ultimi attacchi definiti di rappresaglia, ha riferito di aver colpito solo siti militari e industriali ucraini. Il Medio Oriente tra guerra e negoziati, Israele ed Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi, l'annuncio ieri di Trump dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu, ma sul campo la tensione resta altissima. Questa mattina segnalati i nuovi bombardamenti dell'IDF, almeno 4 morti negli ultimi raid lanciati nel sud del Libano, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale libanese NNA. Ad una svolta le indagini sui 4 braccianti pakistani trovati morti carbonizzati ieri in un minivan ad Amendolara a Cosenza. La procura di Castrovillari ha sottoposto a fermo 2 connazionali delle vittime, interrogati per tutta la notte in questura a Cosenza. Fondamentale il sistema di videosorveglianza che ha ripreso le fasi del delitto. Lo sport e calcio si gioca stasera la prima delle 2 sfide che eleggeranno la 4ª promossa in Serie B insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Alle 21:15 si disputa la finale di andata dei play-off di C, Brescia-Ascoli, il ritorno domenica nelle Marche. Ed è tutto, a più tardi.
3: Bentornati all'ascolto. Con oltre 130 anni di storia, l'Hotel St. Regis di Roma, oggi del gruppo Marriott, sorge nel centro della capitale ed è simbolo di eleganza e di raffinata ospitalità, non solo per i tanti ospiti illustri internazionali, ma anche per i romani che ricercano la buona cucina dello chef Francesco Donatelli o desiderano sosteggiare un drink nelle splendide sale del ristorante Lumen, magari assistendo ad uno dei tanti eventi artistici proposti. Sentiamo il direttore Giuseppe De Martino.
4: Per noi il lusso è prendersi cura degli ospiti, dedicare il nostro tempo ai nostri ospiti, quindi a partire dall'arrivo degli ospiti, camminare attraverso l'albergo, soffermarsi sugli elementi storici dell'albergo, sulle tante iniziative che abbiamo. Facciamo sentire gli ospiti parte di una casa a Roma. Organizziamo tantissime iniziative rivolte ai romani, siamo tutte le sere pieni al ristorante Lumen ed è per gli ospiti una gioia scendere dalle proprie suite al ristorante e ritrovarsi circondati da romani che amano festeggiare. Il nostro desiderio è quello di ricreare a Roma delle serate, dei momenti indimenticabili attraverso la gastronomia, l'arte contemporanea. Abbiamo in albergo Galleria Continua che ha organizzato delle esibizioni di artisti famosissimi come J.R., Huawei, Pistoletto ha festeggiato i suoi 90 anni qui da noi. E poi un altro elemento che ci contraddistingue e con cui creiamo delle serate di feste, la musica. Abbiamo creato la St. Regis Rome Orchestra, 11 elementi che suonano pezzi che vanno dagli anni 50 agli ultimi

0: anni.
1: L'hotel è un'opera d'arte, perché è un hotel dell'Ottocento, una struttura incredibile.
0: Assolutamente, è stato costruito da Cesar Ritz, che a quel tempo era un luminare dell'ospitalità. Artisti come Spinetti hanno ridecorato tutti gli ambienti dell'albergo. E a quel tempo avevamo il primo ascensore in albergo, il primo impianto elettrico in albergo, quindi eravamo dei luminari dell'ospitalità. Cerchiamo comunque di mantenere questo spirito innovativo.
1: Ed è tutto per oggi, grazie a Giuseppe De Martino e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.

Allora, grazie Cristina. Voleva sentire un'altra canzone di Pupo, fammi vedere qua che c'è. Ciao, forse Italia amore, la storia cos'è? Non ce n'è più di Pupo, basta, basta. Vabbè, qualcuno invece mi scrive: questi non mancano mai. È per forza che non mancano mai. Le cose belle non devono mai mancare. No, questo piace a me, perciò vabbè, sono... Dai, sono Lady Driver. Siamo alla fine di questo meraviglioso 2 giugno!

0: hai ragione,
1: stavo sentendo il buco. Se mi metti il buco dopo il Dire Straight, spacco lo stereo della macchina. Ciao.
0: Non lo farei mai, guarda, non lo farei mai davvero. Mettere il pupo o prima o dopo i Dire Straits vorrebbe dire prendere una pugnalata nella schiena. No, vabbè, insomma, lei, sai che io cerco di accontentare tutti coloro che chiedono musica, vabbè, è un programma così, ci sono le cose belle, le cose interessanti, ci sono le stronzate. ma lui no. Va bene. No, ma io voglio bene a Pupo, come voglio bene ai Pupo, però il pubblico che ascolta questa trasmissione è un po' contro certe cose, c'ha anche ragione, no? Va bene, ma io tutte le volte che vado a mettere pezzi del genere sento degli insulti incredibili, davvero. Vabbè, grazie, era We Are Family delle Sister Sledge, siamo alla fine.
2: Volevo augurarti buon 2 giugno, perché tu sei lì che lavori, e volevo dedicare proprio a te Mood Criminal di Mike.

quando si mettono certe cose la gente è felice, quando se ne mettono delle altre si incazzano. Va bene, va bene, va bene. Smooth Cream Now di Michael Jackson, sentito prima che con Don't Stop Till You Get Enough. Va bene, abbiamo finito. Siete già allo stadio? Bene, bene. Alzate la radio lì allo stadio, eh! Alzate la radio! Perché

E forza Brescia dunque per questa sera alle ore 21 allo stadio Mario Rigamonti, ma già lo stadio si sta riempiendo e c'è questo inno del Brescia che si sentirà sino alle 21 stasera. Grazie a tutti, abbiamo finito. È stato un bel pomeriggio, buon 2 giugno a tutti voi. Noi ci aggiorniamo domani alle 15. Da Pierangelo un grosso bacio. Siate ricchi e stiate bene con la persona che avete accanto, mi raccomando. Buona serata.

0: Radio 607080, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 607080.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Italia in festa per gli 80 anni della Repubblica. Questa mattina il presidente Mattarella ha reso omaggio al milite ignoto all'altare della patria insieme alle più alte cariche dello Stato, poi il sorvolo delle frecce tricolore e la tradizionale parata militare ai fori imperiali. Sono trascorsi 80 anni da quel 2 giugno del 46 che segnò il compimento di un atto di libertà senza precedenti. Le parole del capo dello Stato in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa Portolano. 80 anni di Repubblica, di libertà e partecipazione ci rendono riconoscenti verso chi ha contribuito a edificare le fondamenta della nostra nazione, ha scritto sui social la Presidente del Consiglio Meloni. È salito a 13 morti e oltre 100 feriti il bilancio del massiccio attacco russo con droni e missili lanciato nella notte su diverse città ucraine. Nella capitale Kiev è parzialmente crollato un edificio di 9 piani. Si teme vi siano altre vittime sotto le macerie. 6 morti e 33 feriti negli attacchi sulla città di Dnipro. Tra le vittime ci sarebbero anche alcuni bambini. In migliaia hanno utilizzato le stazioni sotterranee della metropolitana come rifugio. Intanto il Ministero della Difesa russo, nel rivendicare gli ultimi attacchi definiti di rappresaglia, ha riferito di aver colpito solo siti militari e industriali ucraini. Il Medio Oriente tra guerra e negoziati, Israele ed Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi, l'annuncio ieri di Trump dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu, ma sul campo la tensione resta altissima. Questa mattina segnalati i nuovi bombardamenti dell'IDF, almeno 4 morti negli ultimi raid lanciati nel sud del Libano, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale libanese NNA. Ad una svolta le indagini sui 4 braccianti pakistani trovati morti carbonizzati ieri in un minivan ad Amendolara a Cosenza. La procura di Castrovillari ha sottoposto a fermo 2 connazionali delle vittime, interrogati per tutta la notte in questura a Cosenza. Fondamentale il sistema di videosorveglianza che ha ripreso le fasi del delitto. Lo sport e calcio si gioca stasera la prima delle 2 sfide che eleggeranno la 4ª promossa in Serie B insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Alle 21:15 si disputa la finale di andata dei play-off di C, Brescia-Ascoli, il ritorno domenica nelle Marche. Ed è tutto, a più tardi.
0: Su Radio 60 70 80.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Ami la musica 60-70-80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
2: Amici di Radio 60-70-80, il mio benvenuto, Daniele Baldelli. Siete pronti all'ascolto della mia musica, al mio sound, il Cosmic Sound, The New Cosmic Sound, quello che propongo all'estero, a Bali, a Londra, a Los Angeles. Pronti via!

0: vent'anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Eliminare gli PFAS, sostanze chimiche praticamente indistruttibili presenti in molti prodotti di uso quotidiano e altamente inquinanti, è una sfida che vede impegnati gli scienziati di tutto il mondo. Ora una soluzione arriva dai ricercatori dell'Istituto delle Scienze di Tokyo, che avrebbero trovato una soluzione per rimuovere questi pericolosi agenti tossici dall'acqua. Si tratta di un sofisticato sistema di filtraggio e assorbimento che avrebbe fatto registrare delle performance eccezionali nei test di laboratorio. Alla fine del primo ciclo di sperimentazione, infatti, grazie al nuovo metodo, era stato eliminato il 99% degli PFAS. I progressi delle nanotecnologie potrebbero recare un contributo significativo alla protezione delle aree costiere, soprattutto in caso di fuoriuscita di sostanze inquinanti. A sostenere questa tesi è un gruppo di ricerca statunitense in un articolo pubblicato su Environmental Science Nano. Gli esperti, che hanno riassunto i risultati provenienti da un gran numero di studi sull'argomento, consigliano ai colleghi di scendere in campo per verificare la validità delle ipotesi di ricerca. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
3: Bentornati all'ascolto. La Germania è una destinazione molto amata dal turismo italiano, non solo per le sue città ricche di vitalità, ma anche per la grande offerta culturale e le tante manifestazioni che animano l'intero paese tutto l'anno. Agata Marchetti, direttrice dell'Ente del Turismo della Germania in Italia, ci spiega quali sono i segreti di questo successo.
4: Penso che sia l'alternanza della proposta tra city trip in combinazione con esperienze nel mezzo della natura, nel verde, esperienze attive. La Germania è un territorio molto godibile, non solo nelle grandi città, ma appunto anche in tutto il suo territorio. Gli italiani rimangono a lungo e ritornano, e questo è un dato che ci fa molto piacere, ovviamente, perché avere un 66% di ospiti che ritornano, che sono già stati in Germania da 1 a 4 volte, anche più, insomma, significa che la

0: destinazione convince, e penso che quello che convinca sia la qualità dell'offerta, il rapporto qualità-prezzo. La Germania offre sempre un rapporto qualità-prezzo che è molto vantaggioso.
1: L'offerta culturale e artistica è sempre molto alta in Germania. Le novità di quest'anno quali saranno?
0: Sono tantissimi, ovviamente, una su tutte è Frankfurt Design Capital, World Design Capital, per cui la città è al centro di più di 2000 eventi che si svolgono sia nella città sia nella regione limitrofa. Ora Francoforte non è la prima meta che si pensa per le vacanze leisure, ma è più legata nel nostro immaginario al business, però è una città che ha tantissimo da offrire anche in termini di leisure. Berlino, ovviamente la nostra capitale, offre anche tanti eventi legati al 20° anniversario come città di design. Abbiamo i 150 anni del festival wagneriano a Bayreuth. Per l'estate suggeriamo anche i festival gratuiti di Norimberga, ce n'è uno molto particolare che si svolge ogni anno, che praticamente è un picnic gigantesco dove poter ascoltare musica classica. La musica classica ha sempre un peso molto grande in Germania, e quindi i cittadini di Norimberga ne godono, insomma, ogni estate gratuitamente, facendo appunto un picnic sul prato e ascoltando la musica sinfonica dell'orchestra di Norimberga e della sua filarmonica.
1: Ed è tutto per oggi, grazie ad Agata Marchetti e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.

0: Vai Studio Più, è la radio che piace a noi.
1: Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: the time.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato.
3: C'era una volta Hit Parade.
2: In questi giorni, qualche anno fa.
4: Eccoci di nuovo negli anni 60 con le classifiche del passato qui in onda su Radio 60 70 80 tutti i giorni a partire dalle 12.30 sino alla sera inoltrata. Avete la possibilità di ascoltare i nostri appuntamenti e avere così continui aggiornamenti su quello che succedeva a così tanta distanza di tempo, proprio nello stesso periodo in cui ci stiamo parlando. Siamo infatti nella prima settimana del mese di giugno del 1966, siamo in piena epoca beat. Qui in Italia c'erano i Beatles al numero uno con Michel, quindi Gianni Morandi con la fisarmonica alla seconda posizione e Adamo con Amo alla posizione numero 3. Al 4 una delle canzoni che ascoltiamo molto di frequente di Nancy Sinatra, These Boots Are Made for Walking. Dicevo, piena epoca beat, e una delle nostre artiste più acclamate in quel periodo è Caterina Caselli. Caterina Caselli che era in Hit Parade alla posizione numero 10 con questa canzone che andiamo ad ascoltare immediatamente, L'Uomo d'Oro.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

Vi ricordo, siamo nel 1966 e la band che andiamo a sentire subito, altra protagonista della nostra hit parade, è un gruppo inglese che ha trovato casa qui da noi e diventiamo la loro seconda patria musicale. Si fanno notare con i primi loro concerti da Teddy Reno e poi succede quello che vi racconterò più tardi. Adesso preferisco farvi ascoltare il pezzo Che colpa ha

0: sono stati dei grandi protagonisti in Italia durante gli anni 60. Ci arrivano più o meno nel 1964, quando devono esibirsi a Torino, dopo i primi percorsi di carriera che hanno sviluppato in Inghilterra e poi anche ad Amburgo, un po' seguendo le orme dei più famosi Beatles. E arrivano in Italia grazie ad un concerto che Colin Hicks, che era un cantante che aveva una piccola notorietà grazie a un disco che era stato pubblicato in quel periodo, e per appunto tenere questo concerto hanno bisogno di un gruppo di appoggio, ed ecco quindi che vengono scritturati per fare da supporto al concerto torinese. Succede poi che Colin Hicks quella sera perde la voce, e quindi per non perdere gli appuntamenti fissati e per non perdere soprattutto lo spettacolo, si esibiscono al suo posto e quindi presentano il loro repertorio, il loro repertorio di pezzi e di cover, e ottengono un grande successo al punto che cominciarono ad organizzare delle serate autonomamente. Vengono notati da Teddy Reno, li scrittura per fare da accompagnamento ai concerti di Rita Pavone, e da lì comincia la grande carriera italiana dei Rocks di Shel Shapiro. Noi ci risentiamo tra un'ora circa, andiamo a recuperare un altro paio di canzoni per i prossimi appuntamenti, e come sempre vi esorto a rimanere all'ascolto di Radio 60 70 80. Ciao.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60

0: 30 anni di grandi successi.
1: Playoff di Serie C tra Union Brescia e Ascoli. Le partite sono in diretta sui 98 MHz di Radio 60 70 80 con il commento di Cristiano Tognoli. Un ringraziamento particolare a Pizza Buona? Atmosfera giusta? La risposta è una sola. Ristorante Pizzeria San Ciro a Brescia. Pizza napoletana, cucina italiana e tanta voglia di farti stare bene. San Ciro, il sapore che ti fa tornare. A Brescia in via Sorbanella 14, nel complesso della Multisala Oz. OB Elettronica, 9 punti vendita. Orzi Nuovi, Brescia, Milano, Cremona, Parma, Novara, Varese e Verona. Partner Sky, Enel, Tiscali, Fastweb, Win3, GBC. Un punto di riferimento dal 1996. A Brescia ci trovi in via Genova. Ristorante La Casa nel Bosco, a Nave, un luogo immerso nel verde, ai piedi della Maddalena, dove vivere un'esperienza tra natura e sapori ricercati. A soli 10 minuti dalla città, facile da raggiungere con un ampio parcheggio, Ristorante La Casa nel Bosco, via Maddalena 410, Brescia. Condizionatore guasto? Antenna a KO? Serve un elettricista? Fast Service Brescia, pronto intervento rapido e professionale da oltre 30 anni. Chiama subito 392 317 64 64. All'orologio Peschiera del Garda, ristorante e pizzeria con terrazza con vista canale. È live, l'informazione senza veli di Brescia e provincia. In TV sul canale 181, sul web e livebrescia.tv. Locanda delle Fornase, Castelnuovo del Garda, trattoria con carne alla brace. La Commedia delle Pentole, cucina tradizionale bresciana, anche a pranzo con menù di lavoro. In via Zara 125 a Brescia, con telefono 340 061 22 25. Playoff di Serie C tra Union Brescia e Ascoli. Cronaca di Cristiano Tognoli.

0: Once upon a time
1: c'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato.
3: C'era una volta Hit Parade.
2: In questi giorni, qualche anno fa.
4: Le classifiche del passato riaprono la parentesi sugli anni 70. Bentornati all'ascolto dell'appuntamento con le Hit Parade di tanto tempo fa, condotto come sempre da Bruno Righetti qui dai canali di Radio 60 70 80. Siamo nel primo nella prima settimana del mese di giugno del 1976 e aveva cominciato a prendere spazio sul mercato anche il genere disco made in Europe. Qui si parla di Germania, siamo insieme ad un gruppo completamente femminile, tra i primi che nacquero in quel periodo. Si chiamano Silver Convention, pubblicano un disco che fa il giro di mezzo mondo, che si chiama Fly Robin Fly, e naturalmente transita anche dalla nostra Hit Parade, un Hit Parade che aveva al primo posto Lucio Battisti con Ancora Tu, Afrik Simone di Ramaya al punto numero 2 e Gli Occhi di Tua Madre di Sandro Giacobbe al numero 3. Andiamo subito ad ascoltarci le Silver Convention con Fly Robin Fly.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

Il giro di basso, una cosa straordinariamente importante, capace di identificare le canzoni, e molti grandi successi lì si ricordano proprio per questo strumento, come è accaduto in questo caso con le Silver Convention di Fly, Robin Fly, un bel giro di basso messo bene in risalto e fu successo un po' in tutta Europa. Nello stesso periodo troviamo in classifica un altro gruppo, un gruppo svedese, questa volta quindi dalla Germania alla Svezia, avevano già ottenuto il loro grande successo con Water e pubblicano il loro terzo lavoro che si intitola ABBA, solo che anziché scegliere una canzone come quella che adesso andiamo ad ascoltare, che poi naturalmente è finita in classifica, usano per il loro lancio So Long e I Do, I Do, I Do, che purtroppo non replicano il successo atteso, e le prime Cassandre cominciarono già a dichiarare la loro fama in declino, ma parlarono troppo presto, perché poi arrivò questo disco e fu un'esplosione in tutto il mondo. Pensate che due artisti come John Lennon e Pete Townshend le giudicano tra i loro pezzi preferiti. SOS, gli ABBA.

0: Beh, qui siamo di fronte a numeri da circo davanti a questo disco, perché fu secondo in Italia, numero uno in Germania Ovest, sesto in Inghilterra, primo in Australia, primo in Belgio, primo in Nuova Zelanda, Sudafrica e Costa Rica. Insomma, mezzo mondo conquistato, e poi sarebbe stato soltanto il ritorno con altre produzioni a, ad avere tutte le conferme del talento che questo gruppo sapeva esprimere. Chiude l'appuntamento con il 1976, vi lasciamo all'ascolto della programmazione sempre così ricca e interessante di Radio 60 70 80, e noi ci ritroveremo qui puntualmente tra un'ora. Ciao.
1: Once upon a time, time. Hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit parade.

playoff di Serie C tra Union Brescia e Ascoli. Le partite sono in diretta sui 98 MHz di Radio 60 70 80 con il commento di Cristiano Tognoli. Un ringraziamento particolare a Pizza Buona? Atmosfera giusta? La risposta è una sola. Ristorante Pizzeria San Ciro a Brescia. Pizza napoletana, cucina italiana e tanta voglia di farti stare bene. San Ciro, il sapore che ti fa tornare. A Brescia in via Sorbanella 14, nel complesso della multisala OZ. OB Elettronica, 9 punti vendita. Orzi Nuovi, Brescia, Milano, Cremona, Parma, Novara, Varese e Verona. Partner Sky, Enel, Tiscali, Fastweb, Win3, GBC. Un punto di riferimento dal 1996. A Brescia ci trovi in via Genova. Ristorante La Casa nel Bosco, a Nave, un luogo immerso nel verde, ai piedi della Maddalena, dove vivere un'esperienza tra natura e sapori ricercati. A soli 10 minuti dalla città, facile da raggiungere con un ampio parcheggio, Ristorante La Casa nel Bosco, via Maddalena 410, Brescia. Condizionatore guasto? Antenna a KO? Serve un elettricista? Fast Service Brescia, pronto intervento rapido e professionale da oltre 30 anni. Chiama subito 392-317-6464. All'orologio Peschiera del Garda, ristorante e pizzeria con terrazza con vista canale. È live, l'informazione senza veli di Brescia e provincia. In TV sul canale 181, sul web e livebrescia.tv. Locanda delle Fornase, Castelnuovo del Garda, trattoria con carne alla brace. La Commedia delle Pentole, cucina tradizionale bresciana, anche a pranzo con menù di lavoro. In via Zara 125 a Brescia, con telefono 340 061 22 25. Playoff di Serie C tra Union Brescia e Ascoli. Cronaca di Cristiano Tognoli.

0: 30 anni di grandi successi.
1: Playoff di Serie C tra Union Brescia e Ascoli. Le partite sono in diretta sui 98 MHz di Radio 60 70 80 con il commento di Cristiano Tognoli. Un ringraziamento particolare a Pizza Buona? Atmosfera giusta? La risposta è una sola. Ristorante Pizzeria San Ciro a Brescia. Pizza napoletana, cucina italiana e tanta voglia di farti stare bene. San Ciro, il sapore che ti fa tornare. A Brescia in via Sorbanella 14.

Del complesso della multisala OZ. OB Elettronica, 9 punti vendita, Orzi Nuovi, Brescia, Milano, Cremona, Parma, Novara, Varese e Verona. Partner Sky, Enel, Tiscali, Fastweb, Win3, GBC, un punto di riferimento dal 1996. A Brescia ci trovi in via Genova. Ristorante La Casa nel Bosco, a Nave, un luogo immerso nel verde, ai piedi della Maddalena, dove vivere un'esperienza tra natura e sapori ricercati. A soli 10 minuti dalla città, facile da raggiungere con un ampio parcheggio, Ristorante La Casa nel Bosco, via Maddalena 410, Brescia. Condizionatore guasto? Antenna a capo? Serve un elettricista? Fast Service Brescia, pronto intervento rapido e professionale da oltre 30 anni. Chiama subito 392 317 64 64. All'orologio Peschiera del Garda, ristorante e pizzeria con terrazza con vista canale. È live, l'informazione senza veli di Brescia e provincia. In TV sul canale 181, sul web e livebrescia.tv. Locanda delle Fornase, Castelnuovo del Garda, trattoria con carne alla brace. La Commedia delle Pentole, cucina tradizionale bresciana, anche a pranzo con menù di lavoro. In via Zara 125 a Brescia, con telefono 340 061 22 25. Playoff di Serie C tra Union Brescia e Ascoli. Cronaca di Cristiano Tognoli.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più. 30 anni di grandi successi.
1: Playoff di Serie C tra Union Brescia e Ascoli. Le partite sono in diretta sui 98 MHz di Radio 60 70 80 con il commento di Cristiano Tognoli. Un ringraziamento particolare a Pizza Buona? Atmosfera giusta? La risposta è una sola. Ristorante Pizzeria San Ciro a Brescia. Pizza napoletana, cucina italiana e tanta voglia di farti stare bene. San Ciro, il sapore che ti fa tornare. A Brescia in via Sorbanella 14, nel complesso della Multisala OZ. OB Elettronica, 9 punti vendita. Orzi Nuovi, Brescia, Milano, Cremona, Parma, Novara, Varese e Verona. Partner Sky, Enel, Tiscali, Fastweb, Win3, GBC. Un punto di riferimento dal 1996. A Brescia ci trovi in via Genova. Ristorante La Casa nel Bosco, a Nave. Un luogo immerso nel verde, ai piedi della Maddalena, dove vivere un'esperienza tra natura e sapori ricercati. A soli 10 minuti dalla città, facile da raggiungere con un ampio parcheggio, Ristorante La Casa nel Bosco, via Maddalena 410, Brescia. Condizionatore guasto? Antenna KO? Serve un elettricista? Fast Service Brescia. Pronto intervento rapido e professionale da oltre 30 anni. Chiama subito 392 317 64 64. All'orologio Peschiera del Garda. Ristorante e pizzeria con terrazza con vista canale. È live. L'informazione senza veli di Brescia e provincia. In TV sul canale 181. Sul web è livebrescia.tv. Locanda delle Fornase. Castelnuovo del Garda. Trattoria con carne alla brace. La Commedia delle Pentole, cucina tradizionale bresciana, anche a pranzo con menù di lavoro. In via Zara 125 a Brescia, con telefono 340 061 2225. Playoff di Serie C tra Union Brescia e Ascoli. Cronaca di Cristiano Tognoli.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Once upon a time, c'era una volta Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Gli anni 60, 70, 80 sono il nostro marchio di fabbrica, sono il repertorio così vasto da cui noi attingiamo tutti i giorni e costruiamo il nostro palinsesto, quindi non troverete mai pezzi né del 59 né del 90, quindi è proprio una prerogativa essenziale quella di trasmettere canzoni da questi 30 anni. All'interno di questi 30 anni si sono mosse le varie hit parade e noi le andiamo a pescare a seconda del periodo per potervi riproporre le canzoni che si sono messe davvero all'attenzione del grande pubblico sia in Italia che anche un po' nel resto del mondo quando si va a toccare i lidi americani. Ma nell'appuntamento di oggi rimaniamo a casa nostra, anche perché è una hit parade ricchissima di star internazionali. Al primo posto c'era Madonna con Live to Tell, quindi al terzo una magia di George Michael dal titolo A Different Corner, e al quarto Kiss in the Pink sono un gruppo che abbiamo già sentito nei blocchi recenti, lo ascoltiamo subito e poi ci torniamo con qualcosa di più da raccontare su One Step.

0: 60, 70, 80 by Studio Più. 30 anni di grandi successi.
1: Playoff di Serie C tra Union Brescia e Ascoli. Le partite sono in diretta sui 98 MHz di Radio 60 70 80 con il commento di Cristiano Tognoli. Un ringraziamento particolare a Pizza Buona? Atmosfera giusta? La risposta è una sola. Ristorante Pizzeria San Ciro a Brescia. Pizza napoletana, cucina italiana e tanta voglia di farti stare bene. San Ciro, il sapore che ti fa tornare. A Brescia in via Sorbanella 14, nel complesso della Multisala Oz. OB Elettronica, 9 punti vendita, orzi nuovi, Brescia, Milano, Cremona, Parma, Novara, Varese e Verona. Partner Sky, Enel, Tiscali, Fastweb, Win3, GBC, un punto di riferimento dal 1996. A Brescia ci trovi in via Genova. Ristorante La Casa nel Bosco, a Nave, un luogo immerso nel verde, ai piedi della Maddalena, dove vivere un'esperienza tra natura e sapori ricercati. A soli 10 minuti dalla città, facile da raggiungere con un ampio parcheggio, Ristorante La Casa nel Bosco, via Maddalena 410, Brescia. Condizionatore guasto? Antenna KO? Serve un elettricista? Fast Service Brescia, pronto intervento rapido e professionale da oltre 30 anni. Chiama subito 392 317 64 64. All'orologio Peschiera del Garda, ristorante e pizzeria con terrazza con vista canale. È live, l'informazione senza veli di Brescia e provincia. In TV sul canale 181, sul web e livebrescia.tv. Locanda delle Fornase, Castelnuovo del Garda, trattoria con carne alla brace. La Commedia delle Pentole, cucina tradizionale bresciana, anche a pranzo con menù di lavoro. In via Zara 125 a Brescia, con telefono 340 061 22 25. Playoff di Serie C tra Union Brescia e Ascoli. Cronaca di Cristiano Tognoli.
0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.

Sono inglesi, non hanno una vita lunghissima, però quando pubblicano il loro album Certain Things Are Likely e soprattutto questo singolo One Step conquistano veramente mezza Europa. E non potevamo mancare noi all'appello. Sicuramente avrete notato i vocalizzi di una ragazza che si chiama Scarlett Von Wolleman e che poi sarà protagonista di un brano insieme a Scialpi, un cantante, un idolo italiano per quei tempi, e che con il pezzo Pregherei ha raggiunto una ottima popolarità anche qui da noi. Dopo Kiss in the Pink, un altro pezzo che invece ha avuto successo solo da noi è stata scoperta da Claudio Cecchetto. Lei arriva in Italia come comparsa in un paio di film a Tu per Tu insieme ad una giovanissima Moana Pozzi e a Johnny Dorelli, quindi anche con Allenatore del Pallone, è presente anche in Domani mi sposo, un film con Jerry Calà ed Isabella Ferrari. Lì viene notata da Claudio Cecchetto e poi la storia è quella che l'ha portata in Hit Parade con questa Run to Me.

0: Esatto.
1: Il pezzo era già stato registrato un anno prima da tale Ray Foster, ma non ottenne grande visibilità. Invece, attraverso la produzione di Claudio Cecchetto, Run to Me di Tracy Spencer è arrivata a scalzare addirittura Madonna dalla nostra hit parade. Si chiude qui l'appuntamento con il 1986. E noi ci ritroveremo tra un'ora circa per il consueto cambio di decade. A tutti quanti buon ascolto. Ricordatevi che scaricando l'app di Radio Studio Più potete trovare il link che vi porta direttamente sulle note di Radio 60 70 80. A tra poco.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: vent'anni di grandi successi.
1: Playoff di Serie C tra Union Brescia e Ascoli. Le partite sono in diretta sui 98 MHz di Radio 60 70 80 con il commento di Cristiano Tognoli. Un ringraziamento particolare a Pizza Buona? Atmosfera giusta? La risposta è una sola. Ristorante Pizzeria San Ciro a Brescia. Pizza napoletana, cucina italiana e tanta voglia di farti stare bene. San Ciro, il sapore che ti fa tornare. A Brescia in via Sorbanella 14, nel complesso della multisala OZ. OB Elettronica, 9 punti vendita. Orzi Nuovi, Brescia, Milano, Cremona, Parma, Novara, Varese e Verona. Partner Sky, Enel, Tiscali, Fastweb, Win3, GBC. Un punto di riferimento dal 1996. A Brescia ci trovi in via Genova. Ristorante La Casa nel Bosco, a Nave, un luogo immerso nel verde, ai piedi della Maddalena, dove vivere un'esperienza tra natura e sapori ricercati. A soli 10 minuti dalla città, facile da raggiungere con un ampio parcheggio, ristorante La Casa nel Bosco, via Maddalena 410, Brescia. Condizionatore guasto? Antenna KO? Serve un elettricista? Fast Service Brescia, pronto intervento rapido e professionale da oltre 30 anni. Chiama subito 392 317 64 64. All'orologio Peschiera del Garda, ristorante e pizzeria con terrazza con vista canale. È live, l'informazione senza veli di Brescia e provincia. In TV sul canale 181, sul web e livebrescia.tv. Locanda delle Fornase, Castelnuovo del Garda, trattoria con carne alla brace. La Commedia delle Pentole, cucina tradizionale bresciana, anche a pranzo con menù di lavoro. In via Zara 125 a Brescia, con telefono 340 061 2225. Playoff di Serie C tra Union Brescia e Ascoli. Cronaca di Cristiano Tognoni. 60 70 80 by Studio Più.
2: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.

play-off di Serie C tra Union Brescia e Ascoli. Le partite sono in diretta sui 98 MHz di Radio 60 70 80 con il commento di Cristiano Tognoli. Un ringraziamento particolare a Pizza Buona, atmosfera giusta.

un luogo immerso nel verde, ai piedi della Maddalena, dove vivere un'esperienza tra natura e sapori ricercati. A soli 10 minuti dalla città, facile da raggiungere con un ampio parcheggio, ristorante La Casa nel Bosco, via Maddalena 410, Brescia. Condizionatore guasto? Antenna KO? Serve un elettricista? Fast Service Brescia, pronto intervento rapido e professionale da oltre 30 anni. Chiama subito 392-317-6464. All'Orologio Peschiera del Garda, ristorante e pizzeria con terrazza con vista canale. È live, l'informazione senza veli di Brescia e provincia. In TV sul canale 181, sul web e livebrescia.tv. Locanda delle Fornase, Castelnuovo del Garda, trattoria con carne alla brace. La Commedia delle Pentole, cucina tradizionale bresciana, anche a pranzo con menù di lavoro. In via Zara 125 a Brescia, con telefono 340 061 22 25. Playoff di Serie C tra Union Brescia e Ascoli. Cronaca di Cristiano Tognoli.

playoff di Serie C tra Union Brescia e Ascoli. Le partite sono in diretta sui 98 MHz di Radio 60 70 80 con il commento di Cristiano Tognoli. Un ringraziamento particolare

0: 70-80 by Studio Più. 30 anni di grandi successi.
1: Ami la musica 60-70-80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
0: A Radio 60

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.